0: Radio Subasio. Suoni, emozioni, emozioni e sogni, sogni.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

Radio Subasio. Sono

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti in fiumi.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro e non

adesso è il momento in cui vorrei cantare, ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. Se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

Il cielo è sempre più blu, Rino Gaetano, a quest'ora lo immaginiamo un cielo blu, eh? Non è facile vedere, scorgere il cielo. Buongiorno amici, buongiorno coraggiosi del primissimo mattino da Vera Torrisi, da Radio Subasio, scaldata l'ugola, sono sicura che la collection affidata a Rino Gaetano l'abbiamo cantata o canticchiata in tanti. 5-6 minuti, buongiorno, buongiorno a chi è già sveglio da tutta la notte.

335 80 60 messaggi vocali, perché sono curiosa di sentire la vostra voce a quest'ora del mattino, ma anche di testo. Tra poco vi leggo e vi ascolto subito, dai, andiamo a mordere anche questa giornata, questo giovedì. Fuga d'amore, c'è Salda Vinci su Radio Subasio.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: però che carattere.
1: Dito nella piaga, che fastidio. Su Radio Subasio alle 5:18. Buongiorno. Buongiorno amici, i vostri messaggi al 348-0758060. Buongiorno Michele, che questa mattina ha già imbracciato la chitarra. Mi viene in mente quella canzone, cos'è? La prima cosa bella, quando inizio, ho preso la chitarra e suono per te. Ciao Michele. Buongiorno a quelli che sono in viaggio per lavoro, e quindi Mario in viaggio da Caserta a Roma, Agostino in viaggio dalle 4:30, sveglia presto questa mattina. Poi
2: ciao,
1: sentiamo.
2: A tutti,
1: sì.
2: Stefano.
1: Ciao.
2: Oggi per l'angolo dell'oroscopo.
1: Adesso?
2: Vedremo che sì. Essendo il 17 settembre, visto che ieri era il 16 e domani sarà il 18, potremo analizzare il segno della Vergine, un segno che visti gli incontri verrà un po' cambiato come segno.
1: Ma come?
2: Bilancia.
1: Sì.
2: Sempre con questi piccoli trucchetti a rubare sui grammi.
1: Ma non è vero.
2: Rinati sotto il segno della...
1: No! Meno male che l'abbiamo perso. Ciao Stefano, grazie. No, l'oro

Mick Hucknall e i suoi Simple Red Stars su Radio Subasio alle 5.26. Atleta europeo dell'anno, sono state svelate proprio poche ore fa le nomination. La European Athletics ha svelato questi 10 candidati e miglior atleta europeo nel 2026. Lo scorso anno aveva vinto il titolo Duplantis, che anche in questa nuova occasione si presenta da favorito. Del resto nel 2026 lo svedese fuori classe del salto con l'asta ha ritoccato per l'ennesima volta il suo primato, superando quota 6,31. Ma come fa? Gli italiani in lizza: Andy Diaz, olè, Massimo Stano, olè, Gianmarco Tamberi, doppio olè al femminile, Nadia Battocletti, Sofia Fiorini. Tra i giovani ci sono anche Serena Di Fabio, Kelly Dualla, Daniele Inzoli. Insomma, i tre finalisti di ognuna delle categorie saranno annunciati il 1 ottobre. Intanto, insomma, si è dato il via alle votazioni, ma questa mattina vi chiedo: se foste un atleta qua, chi vorreste essere? Io un pensierino su Duplantis ce lo farei, ma anche Nadia Battocletti. Ma quanto è forte Nadia! Beh, io se fossi un atleta vorrei essere lei, con questa resistenza.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.

0: Uomini, 10 donne, l'Italia ha grandi nomi. Andy Diaz ha conquistato tutti i titoli possibili per un triplista in questa stagione. C'è Massimo Stano, maratona di marcia con il record continentale. Gianmarco Tamberi, Jimbo, anno eccezionale questo 2026 anche per lui. Al femminile c'è Nadia Battocletti, oro ai mondiali indoor nei 3000, campionessa europea nei 5000, nei 10000, due anni dal doppio titolo di Roma. Sofia Fiorini, tra i giovani c'è Serena Di Fabio, Kelly Dualla, Daniele Inzoli, insomma tre finalisti di ognuna delle categorie saranno annunciati il 1 ottobre, quindi si può votare. Ma io questa mattina vi chiedo, amico, amica, quale atleta vorreste essere e magari perché? 3 4 8 0 7 5 80 60. Battocletti io, perché è instancabile, ma anche Duplantis, vederlo arrampicare su quell'asta. E voi?
1: Che nome dai ad un sogno?

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

0: Il battito animale rap su Radio Subasio alle 5.48 di questo giovedì 17 settembre. Amici, se foste un atleta, chi vorreste essere? Quale atleta vorreste essere? A proposito delle nomination svelate, le nomination degli atleti europei dell'anno, ci sono ovviamente anche tantissimi italiani. E Fiona May, scrive Romina da Terni, io vorrei essere Fiona May, vorrebbe dire che non ho problemi alla schiena, ernia disco, eccetera. Michael Jordan, scrive Andrea al 348 075 80 60, vorrei essere Michael Jordan, e non solo per quello che ha rappresentato nel basket, ma anche per quello che sta realizzando col suo marchio. È vero Andrea, pantaloncini e canotta, ammazza quanto costano, ho un figlio anche io vorrei essere la mitica Fiona May o Federica Pellegrini, due discipline che ho amato molto e praticato anche. Brava Sabrina. Sì, è l'inarrivabile Federica Pellegrini e Fiona May. Poi dai, sentiamo chi c'è al 348 075 80 60.
1: Buongiorno Vela, buongiorno Subasiani.
0: Ciao.
1: E come la canzone di Luciano Ligabue,
0: sì?
1: E io vorrei essere Oriani. Instancabile.
0: Sempre di corsa, sempre correndo, e quanto fiato nei polmoni. Voi che atleta vorreste essere?

abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.

0: appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo, le 6.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Bolo auto addio. Da 2027 la tassa sarà cancellata in modo strutturale. Riguarderà le vetture di piccola e media potenza sino a 80 kWh e i motoveicoli con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri, che ha dato tra l'altro il via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore sino alla mezzanotte. Ex Ilva, slittato il decreto ad hoc con le misure di cassa integrazione straordinaria, in attesa di un nuovo pronunciamento della Cassazione sul ricorso contro la chiusura dell'area caldo di Taranto, udienza il 20 ottobre. Decine di esplosioni udite a Kiev. Il presidente Zelensky annuncia: stiamo preparando incontri negli Stati Uniti con i nostri partner, mentre il Congresso americano approva un ampio pacchetto di sanzioni contro la Russia. Il Cremlino nega di pianificare omicidi mirati contro i paesi sostenitori dell'Ucraina. La Federal Reserve dopo 3 anni alza i tassi del 25% e prevede un altro aumento entro fine anno per contrastare l'inflazione. Per Donald Trump una decisione infelice. Per mettermi in difficoltà, spiega il presidente, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea qualora decidesse di procedere con il Canada come membro associato. Svolta nel caso del cecchino di Roma in zona Prati, braccato dai carabinieri, si è costituito. Si tratta di un 50enne disoccupato. Ha confessato di avere sparato con un fucile ad aria compressa dalla finestra della sua abitazione in via della Giuliana. È stato denunciato per lesioni e rilasciato. Calcio, debutto deludente per il Milan in Europa League, battuto in casa dal Benfica per 2-0. Il tecnico Amorim ammette: perdiamo la nostra identità non appena andiamo sotto. Stasera a Torino la Juventus riceve gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo instabile al centro-nord con piogge temporali possibili fin dal mattino in gran parte delle regioni settentrionali e nel pomeriggio anche su Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Tempo più stabile e soleggiato altrove con brevi rovesci sui rilievi e settori orientali delle isole. Temperature massime in calo al centro-nord con valori sotto la media sulle regioni settentrionali, valori ancora estivi al meridione. Per maggiori dettagli Meteo.it.
4: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
5: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
4: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
6: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
7: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
8: Quando è stata l'ultima volta che hai giocato per strada? Dal 18 al 20 settembre a Verona torna a Toccati, Festival Internazionale dei Giochi in Strada. 3 giorni di gioco tra musica, danze e sfide a squadre. E quest'anno arriva un ospite d'onore che parla gaelico, l'Irlanda. Toccati, 18-20 settembre a Verona. Tocca a te. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene. You're walking like- Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.

tutti svegli, sono sicura che molti sono svegli già da un pezzo e magari sono già al lavoro oppure stanno tornando dal turno di notte. Questa mattina, oltre al vostro buongiorno, dove siete, chi siete, in cosa siete impegnati questa mattina o in queste primissime ore del mattino, vi ho chiesto quale atleta vorreste essere, perché sono state svelate le nomination dei 20 candidati, 10 uomini e 10 donne, dei atleti appunto europei. Voi quale atleta vorreste essere? 3480758060 e ovviamente diteci anche perché.

0: Luca Carboni su Radio Subasio, buongiorno, ci siete? Buongiorno Impavidi.
1: Buongiorno Subasio, buongiorno Vera.
0: Ciao.
1: Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano.
1: Dalle 5.
0: Sì, sveglio.
1: E con piacere si va al lavoro, Buona giornata. Che cos'è? Giovedì oggi?
0: Sì,
1: oddio,
0: giovedì.
1: Ho perso il conto.
0: Capita a questo punto della settimana. Ciao Stefano, un bacione. Quale atleta vorreste essere? V'ho chiesto in merito al fatto che ci sono le nomination per l'atleta europeo, ci sono diversi italiani in lizza, quindi scopriremo insomma a ottobre chi sarà tra i più votati. Usain Bolt, scrive Francesco al 348-075-8060, farei mangiare la mia polvere a tutti. Betty, io vorrei essere Pantani, col potere però di evitare quel finale della sua indimenticabile vita. E certo, poi sentiamo.
2: Io vorrei essere il grande Francesco Totti, l'ottavo re di Roma.
0: Perché no?
3: Mi sarebbe piaciuto essere il più grande atleta di tutti i tempi.
0: Jesse Owens.
3: John Lomo.
0: Ah no,
3: All Black.
0: Okay.
3: Provate a guardare chi era, cosa riusciva a fare. Marco.
0: Grazie Marco. Ci informeremo ovviamente. Poi ancora abbiamo il tempo di sentirne un altro al 348-075-8060.
4: Buongiorno Subasio. E mi piacerebbe essere Steven Bradbury. Perché vuol dire che quando il destino vuole che tu diventi campione del mondo, lo diventi e basta. Buona giornata a tutti, da Andrea delle Edicole Ambiatiche di Monterotondo.
0: Ciao Andrea. Grazie per i vostri messaggi, amici.

0: la pubblicità. Claudio Baglioni su Radio Subasio in questo giovedì mattina 6:26. Buongiorno da Vera Torrisi da Radio Subasio. A Sonkajärvi, Finlandia, torna l'Eukokanto. Che cos'è? La corsa con la muglie in spalla, no? Sicuramente l'avete visto. 253 metri a ostacoli, dove appunto gli uomini portano le donne, la compagna, la moglie in spalla. E 253 metri a ostacoli, trovi di tutto: fango, sabbia, buche piene d'acqua, tutto per conquistare un premio. Il premio è il peso della moglie in birra, quindi sperano che la moglie abbia un certo peso. La corsa, ovviamente, che cos'è? La metafora, no, del matrimonio, del vivere insieme, che è un po' una corsa a ostacoli, solo che nella vita reale non si vince nulla, almeno lì vinci insomma un carico di birra. E mi chiedevo questa mattina, ma nella vita reale, no, nessuno ti premia. Perché o cos'è che vorreste essere, vorreste avere come riconoscenza, no? Per quale cosa, che è un atto, diciamo così, normale della vita quotidiana, vorreste essere premiati? Dai, sentiamo un po' i vostri messaggi, se avete voglia di condividere. Che ne so, faccio la lavastoviglie e ho un premio. Beh, sarebbe qualcosa di particolarmente carino da ricevere, no? Ogni tanto nella vita reale. Per che cosa vorreste essere premiati per un atto che fate quotidianamente? 3 4 8 0 7 5 80 60. Due vite, Marco Mengoni.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che

0: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
3: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
5: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
13: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
14: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
15: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
17: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
18: Il rientro pieno di stress, la scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
19: Giovedì 17 settembre, vi chiedo questa mattina vita di tutti i giorni, per cosa vorreste essere premiati, per qualcosa che ovviamente nessuno vi riconosce. 3, 4, 8.

0: 24-75 con Nels su Radio Subasio. Fatemi salutare Marianna da Roma in viaggio verso Frascati dai suoi gattini. Maurizio invece in un bus di linea diretto a Roma per lavoro, lui è un pendolare e scrive: ci sono due che chiacchierano, non li sopporto, tra poco li butto dal finestrino. Maurizio, ma non lo fare, ho messo le cuffie, ecco, bravo, ascolta Radio Subasio. Voglio salutare anche Luca da Benevento che scrive: siamo già atleti, basta alzarsi di buon mattino per andare al lavoro. Dici Luca, basta questo per essere grandi atleti. No, invece vi ho chiesto in questi ultimi 20 minuti un premio per qualcosa che fate tutti i giorni, che ovviamente nessuno vi riconosce. Cristina scrive: io dovrei essere premiata per il fatto di aver cresciuto i miei 4 figli da sola. Cristina, ma questa non è cosa di tutti i giorni, questa è un'impresa eccezionale, Poi,
1: buongiorno, sono Franco da Triglia.
0: Ciao.
1: Vorrei essere premiato per dover sopportare tutte le mattine due principali, manco uno.
0: Due capi! Come non darti ragione, carissimo.
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: Meravigliosa creatura su Radio Subasio, anche Gianna Nannini. Abbiamo un ultimo messaggio su vita di tutti i giorni. Per cosa vorreste avere un premio?
1: Buongiorno. Io vorrei un premio per sopportare tutti i giorni mia moglie.
0: Ah, ecco.
1: Ciao, sì. Antonio da Napoli.
0: Ciao Antonio Birbantello, chiediamo a tua moglie, chissà che premio è pronta a darti, Ciao Antonio.

0: Mica chiudere, amici, a domani a partire dalle 5. Grazie davvero a Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi prima le breaking news di TGCOM 24, le 7.
1: Buongiorno da Esteroletto. Il governo abolisce il bollo su auto sino a 80 kWh e moto. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Lo stop è previsto solo nel 2027. L'esecutivo ha approvato anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio che scende a 12,2 centesimi al litro da domani al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. Raid notturni di Mosca su Kiev, colpito un edificio scolastico. L'Ucraina rivendica l'uccisione di un generale russo nel Donetsk. Putin estende anche alle aree occupate l'imminente voto per la Duma. Nel suo discorso in TV l'appello ad andare alle urne. Dimostrate che state con l'esercito, nessuno riuscirà a dividerci le sue parole. Si è costituito ai carabinieri Cecchino di Roma. Si tratta di un 50enne disoccupato che ha confessato di avere sparato dalla finestra della sua abitazione in zona Prati con un fucile ad aria compressa. Denunciato per lesioni, è stato rilasciato. Sei nuovi casi di comportamento imprevisto e preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale. Li denuncia OpenAI in un post sul suo blog. Il colosso americano promette di adottare un nuovo sistema di segnalazione per eventuali future anomalie durante le fasi di test. La procura di Reggio Calabria indaga sul caso della Revolut, l'azienda di servizi bancari britannica dalla quale, attraverso un'email istituzionale con promessa della prefettura regina, hacker hanno ottenuto informazioni di 700 clienti. È arrivata una rivendicazione con la richiesta di un riscatto di 3 milioni di dollari entro 24 ore, altrimenti i dati finiranno nel dark web. Calcio, esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League, sconfitto a San Siro dal Benfica per 2-0. Stasera tocca la Juventus che all'Allianz Stadium ospita gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga, carreggiata chiusa a causa di allagamenti per il maltempo, tra Oggiono e Pescate, statale 583 Lariana. Sull'Autosole ci sono rallentamenti causa lavori tra Valdarno e Incisa Reggello in direzione Milano e tra il Bivio A1, raccordo Caserta Sud e Santa Maria Capua Vetere. Per traffico invece coda tra Torrenova e il Bivio di Ramazione Roma Sud, grande raccordo anulare. Sempre per traffico, rallentamenti sulla 4 Milano-Brescia tra Ponte Olio e Seriate e tra Dalmine e Cavenago verso Torino. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
9: Qualcuno ha detto Just Eat.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
14: Papà!
13: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
15: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
16: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
17: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
18: Eccoci, sono le 7:06, siamo pronti anche stamattina e soprattutto siamo tutti in piedi. Buongiorno da Gianluca Giurato su Radio Subasio. Si parte con Bocca di Rosa, Fabrizio De André con la PFM.
19: Subasio Collection. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano Bocca di Rosa, metteva l'amore sopra le cose. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo

Bocca di Rosa, Fabrizio De André nella celebre versione live con la PFM. Questa versione è uscita nel 1979, appunto registrata durante questo tour leggendario fatto l'anno prima nel 1978, anche se la canzone in realtà è più datata perché è stata scritta nel 67 da De André. Canzone bellissima, ricca di significato, e poi forse lo saprete, questa Bocca di Rosa è una donna esistita realmente che appunto si era presentata tra l'altro a casa di Fabrizio De André, arrivava dall'Istria o forse dall'Est Europa, insomma lui stesso l'ha raccontato in un'intervista, ha raccontato un po' la storia della ragazza bionda che ha ispirato la celebre canzone. Intanto buongiorno, tutti in piedi anche stamattina, benvenuti, ben trovati insomma su Radio Subasio, ben trovati perché insomma ci siamo svegliati alla grande con Tutti Svegli e Vera Torrisi, e adesso tutti in piedi fino alle 10 con me Gianluca Giurato, con tante cose da fare. Voi chiaramente anche oggi sarete chiamati in causa e parteciperete attivamente al nostro programma come fate tutte le mattine, per cui ecco, preparatevi, vi do anche il numero per i messaggi. La prima esperienza che vi coinvolge è quella degli auguri di buon compleanno, se c'è qualcuno da fare intorno alle 7:30. Intanto il nuovo di Elisa.

0: stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati, pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. La Luna in Sagittario, in trigono a Nettuno e Saturno, è capace di tenere insieme intuizione e strategia. Una giornata fertile per i progetti. Alleniamo la visione periferica, tenendo gli occhi su ciò che accade ai margini dei nostri obiettivi principali. Toro, oggi abbiamo voglia di allargare gli orizzonti, sentiamo il bisogno di uscire dalla monotonia e di dedicarci a qualcosa che nutra la mente. Qualche imprevisto potrebbe scompigliare i nostri piani, ma ci adattiamo, rimaniamo aperti alle sorprese. Gemelli, il telefono squilla, i messaggi fioccano, gli incontri si susseguono. Siamo al centro di un vortice comunicativo che ci piace e ci stimola. Qualcuno ci propone qualcosa di interessante, riserviamoci la libertà di valutarlo con i nostri tempi. Cancro, non facciamoci condizionare da chi vede pericoli ovunque e non accetta il rischio calcolato. La nostra capacità di visione oggi è superiore. Analizziamo un investimento in un settore innovativo che rispecchi la nostra voglia di guardare al domani. Leone, l'ottimismo torna a brillare e ci spinge verso mete lontane. Avvertiamo la necessità di ampliare il nostro raggio d'azione con molta audacia. Barbanera consiglia di studiare nuove materie. La mente è pronta per accogliere saperi inediti e utili. Vergine, non lasciamoci distrarre da proposte che promettono troppo. Restiamo fedeli al nostro metodo, che finora si è dimostrato l'unico davvero vincente. Il sole nel segno si trova nell'ultima decade, portando a maturazione i progetti iniziati a fine agosto. Bilancia. La luna passa in Sagittario e il respiro si allarga. Dopo giorni di intensità scorpionica, sentiamo il bisogno di guardare lontano con meno carica. È ora di pianificare qualcosa che riguarda il futuro a medio termine. Ma niente fretta, non serve correre. Scorpione, giovedì con buona energia, nonostante qualche tensione di fondo. La nostra capacità di mediare oggi è un vantaggio concreto in ogni contesto. Consideriamo una spesa importante con occhio analitico. Almeno 3 preventivi prima di qualsiasi decisione. Sagittario, la luna si congiunge nel segno. Ogni tanto capita una giornata in cui sappiamo esattamente chi siamo e cosa vogliamo. Oggi è una di quelle. La luna in trigono a Nettuno aumenta la sensibilità, siamo più ricettivi ai sottotesti e alle cose non dette. Capricorno, Venere ci regala chiarezza su una faccenda di cuore che pareva irrisolvibile. Non è la soluzione definitiva, ma almeno un nuovo punto di osservazione. Nei rapporti personali mostriamo apertura, accogliere un punto di vista diverso arricchisce l'intesa. Acquario, la luna ci invita a guardare lontano. Sentiamo il bisogno di novità, di imparare cose nuove che stimolano la curiosità e aprono la mente. Buon momento per andare in viaggio, iscriverci a un corso, leggere un libro che apre prospettive diverse. Finiamo con i pesci. La luna in Sagittario, inquadrato al nostro segno, crea attrito nelle aspettative e così ci scontriamo con l'ottimismo un po' frettoloso di chi ci sta intorno. La nostra integrità sta nel non scendere a patti, che in seguito potrebbero svuotarci di tutte le energie. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

0: ti potessi dire.
1: E dimmi, dimmi Vasco, dimmi. Sono le 7:22, buongiorno da Gianluca Giurato. Io vi dico una cosa, a quest'ora di solito la mattina faccio con voi un bel giro d'Italia virtuale per vedere le temperature appunto a quest'ora nelle nostre città. Partiamo da Roma, dove ci sono 21 gradi adesso, a Milano ne abbiamo 20, 23 a Napoli invece, Torino un po' più freschina con i suoi 19, 21 gradi a Genova, 20 a Venezia. A Bologna stamattina ci sono 19 gradi, a Firenze invece ne abbiamo 20, Palermo è già un po' più calda perché ne ha 23 adesso. Ci sono 21 gradi ad Ancona, a Perugia 17, quindi bisogna mettere qualcosa addosso perlomeno se si esce adesso, poi farà più caldo, è chiaro. 14 gradi all'Aquila, che è sempre la più fresca, diciamo così. 21 a Bari e 21 gradi anche a Cagliari. Adesso stiamo freschi, no, siamo caldissimi in realtà, perché arrivano già i vostri messaggi di auguri di buon compleanno, quelli per i vostri cari, quindi se volete fare gli auguri a qualcuno che per voi è speciale, scriveteli, sottolineo scriveteli, non vocali adesso, 348 075 80.

0: vita.
1: A proposito di questo, come canta Jovanotti su Radio Subasio, Raffaella ci scrive: oggi sono 26 anni che mio figlio Giorgio riempie la mia vita, ovunque ti porta la vita io sarò sempre lì a sussurrarti: ce la puoi fare, buon compleanno cuore di mamma. Allora, buon compleanno a Giorgio. Apriamo così la nostra lunga carrellata di messaggi, ne leggo il più possibile. Ecco, la nostra principessa Sole, gli auguri di cuore per il suo primo compleanno, che sia fantastico e pieno di gioia, dai nonni Fabrizio e Anna. Buongiorno Radio Subasio, il gruppo dei resiniferi voleva fare gli auguri di buon compleanno a Daniele detto Reso, che oggi compie 50 anni, e dirgli che proprio non li dimostri. Ti auguriamo altrettanto di questi anni, altrettanti quindi, sempre con la persona solare che sei. Tantissimi auguri, oggi è il compleanno di mio marito Livio dal Veneto, stiamo andando a Milano, ci fate compagnia per un po', gli mando gli auguri, lo scrive Raffaele. Auguroni, buongiorno, oggi mio marito Elio compie 75 anni, auguri da Rosalba di Montorio Romano. E poi: sono Francesco, faresti gli auguri a mio figlio Daniele per i suoi 26 anni? Gli direste che rimarrà per sempre il mio cucciolo e che sono fiero di lui? Certo che sì, auguroni. Riempiamo questa giornata di splendidi auguri di buon compleanno per Francesca, super cugina e professoressa speciale. Felicissimo compleanno con tanto amore, lo scrive Ale da Rocca di Papa. Ancora vorrei mandare un grosso augurio di buon compleanno a Rebecca e Melissa per i loro 9 anni da nonna Laura, le gemelline. Auguri. Oggi è il compleanno di Mattia e della sua compagna Elena di Calenzano, Firenze. Tantissimi auguri da tutta la grande famiglia, lo scrive zia Natalina. Poi: oggi è il compleanno della mia sorellina Sveva, compie 8 anni e le vogliamo tanto bene, io, sorella maggiore e tutta la famiglia. Tantissimi auguroni papà Andrea, Ilaria e Giorgia, lo scrivono, ti amiamo tanto. E poi Eleonora che dice: vorrei fare gli auguri a Daniele, l'amore della mia vita. Auguroni, siamo Valentino e Fabio da Valmontone, vogliamo fare gli auguri a Serenella, la mamma e la moglie del mondo, sempre la più bella. E auguri, a proposito di bellezza e bravura, anche ad Anastasia, che oggi compie 58 anni. Buon compleanno a lei.

0: al 28 settembre lonza a fette a 6,49 euro al chilo, taglio intero 5,49 euro al chilo, più prendi meno spendi negli iper e market aderenti.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
4: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
3: E risparmia sulla bolletta.
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
3: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: SA Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
9: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Ciao raga, sono Aeolina, la tua mitica vicina. Qualità di quella top, ti trattiamo come un VIP.
18: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.

0: mai più.
1: Davvero tutti a scuola, perché oggi è 17 settembre e oggi tornano a scuola anche gli ultimi studenti, nel senso che insomma sono proprio gli ultimi in ordine temporale, gli studenti pugliesi che vanno a scuola oggi per il loro primo giorno, quindi si completa il calendario scolastico di tutta Italia all'inizio. Possiamo dirlo veramente stamattina, buon inizio a tutti gli studenti, ovviamente anche agli insegnanti e ovviamente a tutti coloro che lavorano nel mondo scolastico, tutti stra importanti. Allora, cari bambini e ragazzi, ragazzi, proprio da questo voglio partire oggi per il nostro gioco, no? Perché oggi interroghiamo nel nostro giretto delle scuole su Radio Subasio, interroghiamo in italiano. Ho detto buon inizio, quindi vi dico questa frase in italiano. Sentite, buon inizio di anno scolastico, spero che abbiate passato una buona estate. Allora, vi ripeto, buon inizio di anno scolastico, spero che abbiate passato una buona estate. In quale delle due espressioni va l'apostrofo? In buon inizio o in buona estate? Me lo dite con un messaggio vocale, bambini, dai, così facciamo un giretto nelle scuole, sentiamo le vostre belle voci e capiamo se siete effettivamente preparati in italiano oppure insomma c'è bisogno di un ripassino a inizio anno. Allora, in quale delle due espressioni va l'apostrofo? In buon inizio o in buon estate? Magari se sapete anche il motivo potete dirlo tranquillamente nel messaggio. 348 075 80 60, tra poco si fa come sempre il giretto delle scuole d'Italia su Radio Subasio.

0: torna a scuola sui banchi anche in Puglia, insomma anche gli ultimi studenti sono tornati, anzi stanno tornando perché si entra alle 8 finalmente in classe. Oggi interroghiamo per il nostro giretto su Radio Subasio in italiano: buon inizio di anno scolastico, spero che abbiate passato una buona estate. In quale delle due espressioni va l'apostrofo, in buon inizio o in buona estate? Sentiamo il primo o la prima. Chi sei?
1: Il mio nome è Alice e vengo da Roma.
0: Ciao Alice.
1: L'apostrofo va in buona estate.
0: Sì.
1: Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Alice, grazie mille per aver giocato con noi. Chi c'è?
2: Ciao Radio Subasio, sono Giorgia da Terre Roveresche, frequento la seconda media.
0: Ciao Alice, grazie mille per aver giocato con noi. Chi c'è?
2: Ciao Radio Subasio, sono Giorgia da Terre Roveresche, frequento la seconda

0: Gianluca.
1: Bravissima. Allora, davanti a un nome femminile che inizia per vocale, come appunto estate, si applica l'elisione, quindi la risposta giusta è buon estate con l'apostrofo. Invece in buon inizio non va l'apostrofo, perché non è un'elisione, è un troncamento.
0: Ciao Gianluca, sono Giorgia da Catania.
1: Giorgia.
0: L'apostrofo si mette sulla frase buon estate. Radio Subasio.
1: Bravissima, bravissima. Sentiamo un altro messaggio.
2: Ciao Radio Subasio, siamo Tommaso e Carolina, veniamo da Cocciano e la risposta è
3: buon estate. Ciao Gianluca.
1: Ciao.
3: Radio Subasio.
1: Tommaso molto esuberante. Tommaso e Carolina, allora buona estate, buon inizio. Ormai l'estate sta finendo, buon inizio a voi.
4: Ciao Gianluca, io sono Mattia.
1: Mattia.
4: E ho 3 anni.
1: Piccolino sei.
4: La risposta giusta è?
1: Qual è, Mattia?
4: Estate. È estate.
1: Buona estate, hai ragione.
4: Ciao, io sono.
1: Ma lui è piccolo, non ha ancora studiato, insomma gliel'ha suggerito la mamma. Bambini, grazie anche oggi dell'allegria che ci avete dato, ci sentiamo con voi domattina.

0: Fazio che ci porta dritti dritti a un nuovo appuntamento con l'informazione. Sono in arrivo infatti le breaking news di TGcom 24, manca una trentina di secondi alle 8.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Bollo auto addio. Dal 2027 la tassa sarà cancellata in modo strutturale. Riguarderà le vetture medio-piccole sino a 80 kWh e moto con un'esenzione per un solo veicolo a cittadino. Ha annunciato la Premier Giorgia Meloni al termine del Consiglio dei Ministri, che ha dato tra l'altro via libera alla proroga del taglio delle accise sul gasolio, ma ridotto rispetto ai 17 centesimi in vigore sino alla mezzanotte. Ex Ilva, slittato il decreto ad hoc con le misure

0: di cassa integrazione straordinaria in attesa di un nuovo pronunciamento della Cassazione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo di Taranto. Udienza il 20 ottobre. Notte di fuochi incrociati tra Russia e Ucraina, esplosioni a Kiev e a Odessa, in fiamme una raffineria nella regione di Yaroslavl. Il Congresso americano approva un ampio pacchetto di sanzioni contro Mosca. Putin, in vista del voto per la Duma, sprona gli elettori ad andare alle urne per dimostrare che stanno con l'esercito. La Federal Reserve dopo 3 anni alza i tassi del 25% e prevede un altro aumento entro fine anno per contrastare l'inflazione. Per Donald Trump una decisione infelice, per mettermi in difficoltà, spiega il presidente, che minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea qualora decidesse di procedere con il Canada come membro associato. Braccato dai carabinieri, il cecchino di Roma si è costituito e un 50enne disoccupato ha confessato di avere sparato con un fucile ad aria compressa dalla finestra della sua abitazione per divertimento. È stato denunciato per lesioni e rilasciato. Calcio, debutto deludente per il Milan in Europa League, battuto in casa dal Benfica per 2-0. Il tecnico Amorim ammette: perdiamo la nostra identità non appena andiamo sotto. Stasera a Torino la Juventus riceve gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 si resta in coda a causa del traffico intenso tra Genova Peglie e il bivio per la 7 in direzione Genova. Rallentamenti per traffico anche sulla 11 tra Prato Ovest e il bivio per l'Autosole viaggiando verso Firenze. Sulla 56 tangenziale di Napoli invece 4 km di coda per incidente tra Fuori Grotta e Capodimonte in direzione dell'allacciamento con la diramazione Capodichino. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore si segnalano lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Marina di Fuscaldo procedendo verso l'incrocio Napoli. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto!
6: Piacere, calciolone!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
11: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
12: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray!
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
17: Che operatore hai per la luce?
18: Ottima.
17: E per il gas?
18: Ottima.
17: Internet?
18: Ottima.
17: Mobile?
18: Indovina?
17: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Davvero?
19: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
18: Ops.
19: Ops.
18: Ops.
19: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore. Ops. Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
20: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
21: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
22: Pronti, sono le 8 e 7 minuti, eccoci qua, la nostra seconda ora insieme, tutti in piedi, ancora su Radio Subasio fino alle 10 con me Gianluca Giurato e adesso con i Cure, meraviglia 1990, questa è Close to Me.

i remix chiaramente che sono stati fatti di questo capolavoro. Buongiorno da Gianluca Giurato, eccoci qua 17 settembre, dai che vi state facendo gli scongiuri, ecco, diciamolo così in maniera più edulcorata, ma dai che non bisogna essere superstiziosi, il 17 anzi porta bene. Allora vediamo che è successo, a parte gli scherzi, in questa data speciale, perché appunto nel 1787, il 17 settembre, i delegati di 12 stati su 13 sottoscrivono a Filadelfia la Costituzione degli Stati Uniti d'America, che quindi oggi compie 239 anni. Andiamo al 2024, quindi facciamo un salto temporale enorme. La Norvegia diventa il primo paese al mondo in cui il numero di auto elettriche supera quello delle auto a benzina. Dei 2,8 milioni di auto immatricolate, appunto 754.000 passa sono elettriche contro le 753.000 circa a benzina. Insomma, non sono tantissime le unità in più, però c'è questo sorpasso. Restano numerose ancora le vetture diesel presenti in poco meno di un milione di unità, ma le cui vendite sono in netto calo. Questo in Norvegia succedeva già 2 anni fa, pensate. Adesso torniamo indietro al 1931, quando al Savoy Plaza di New York la RCA Victor, etichetta storica discografica, ovviamente presenta il prototipo di un innovativo sistema di registrazione su vinile, il Long Plane, che con una diversa disposizione dei solchi e una minore rotazione del supporto, appunto a 33 giri, offre una maggiore durata di riproduzione. Questo avveniva 95 anni fa. Lo dico sempre perché è una cosa che mi fa enormemente piacere. Il vinile negli ultimi anni ha conosciuto una nuova giovinezza e acquistato anche molto dai giovani, che appunto lo acquistano anche per collezionismo. Stanno risalendo anche i CD e questo mi fa molto piacere. Ma voi ve lo ricordate il primo LP che avete comprato? E soprattutto vi ricordate quando avete fatto il grande salto, magari da bambini, da ragazzini, dal 45 giri, che era un po' più alla nostra portata quando eravamo piccoli, no? Perché costava di meno, al 33 giri. Qual è stato il primo album o doppio album, insomma il primo long plane che avete acquistato da piccolini, da ragazzini? 348 075 8060, ditecelo come sempre con un messaggio. Una

La cura per me, la canzone di Giorgia su Radio Subasio. Buona giornata da Gianluca Giurato. Siamo pronti adesso ad ascoltare i vostri messaggi relativi al Voice Box, perché tutte le mattine intorno alle 8:30 accontentiamo uno una di voi, mettiamo la vostra canzone preferita, facciamo sentire la vostra voce che l'annuncia. Quindi mandateci un vocale adesso, ci dite come vi chiamate, da dove ci ascoltate e cosa vorreste sentire tra pochissimo. Vocali al 348 075 80 60.

0: L'amore per la musica in questo caso, perché stiamo parlando stamattina su Radio Subasio del primo LP che abbiamo acquistato quando eravamo piccoli, insomma giovani, perché da piccolini io perlomeno facevo così, compravo i 45 giri con la paghetta, avevi pochi soldini, poi quando è arrivato il momento di comprare l'album, qual è stato il primo album comprato? Beh, a lui piace vincere facile, sentiamo.
1: Buongiorno, sono Cristiano.
0: Ciao Cristiano.
1: Il primo vinile, erano due da 33 giri.
0: Doppio.
1: È stato Via Tagliamento di Renato Zero.
0: Ah,
1: ma non l'ho acquistato, me l'ha regalato lui e anche autografato.
0: Dai.
1: E viene tenuto come una reliquia.
0: Ci credo, lo terrai in una teca, nascosto, nessuno lo può toccare, protetto dalla luce, dalla polvere, dal calore, perché insomma effettivamente è un cimelio veramente molto raro. Complimenti. Invece voi qual è stato il primo LP che avete comprato? Dai, restiamo con i piedi per terra. 348 075 8060 con un messaggio.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
1: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
2: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
5: Ma che pelle stupenda!
6: Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre, nelle profumerie Naima, c'è un regalo per tutte noi.
5: Ah, quale?
6: Acquistando skincare Shiseido, avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
5: Corro subito nelle profumerie Naima.
6: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
7: Che operatore hai per la luce?
8: Ottima.
7: E per il gas?
8: Ottima.
7: Internet?
8: Ottima.
7: Mobile?
8: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere, Calzolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
17: Voice Box.
18: Voice Box.
17: La tua voce su Radio Subasio.
19: Buongiorno Subasio, oggi avrei proprio piacere di ascoltare I Feel Good di James Brown e ascoltarla con tutti quelli che come me stamattina fanno fatica a decollare. Un abbraccio, buona giornata, Anna da Urbino.

0: Brown su Radio Subasio, veramente una canzone che ci dà una carica incredibile, ne aveva bisogno anche Anna da Urbino e quindi l'ha voluta dedicare a se stessa e a tutti coloro che oggi fanno un po' fatica a iniziare a carburare, sarà che giovedì magari c'è già un po' la stanchezza, insomma, di una buona parte della settimana. Speriamo di averti dato energia, sicuramente sì, l'hai data a tutti noi. Poi questa è una canzone che tra l'altro è del 65, ma sempre bellissima, sempre attualissima, anche perché lo sapete, viene molto utilizzata negli scherzi che sono praticamente virali sui social.
1: È vero,
0: viene utilizzata per questo urletto che effettivamente poi serve per fare gli scherzi, per far spaventare le persone. Sono quelle cose che ti metti a vedere quando vai in bagno e poi ti rendi conto che sei stato magari tre quarti d'ora lì seduto.

0: Luce, Mango e Zenima su Radio Subasio. Sono le 8:52, stiamo parlando del primo LP che abbiamo comprato da piccolini, passando dal 45 al 33 giri. Qual è stato il vostro primo LP?
1: Radio Subasio, il primo LP che ho acquistato sono stati due LP.
0: Addirittura?
1: Due antologie dei Beatles, 62, 66, 67, 70, quella rossa e quella azzurra.
0: Sì, belle.
1: Poi le ho rivendute a un mio amico perché ho comprato tutta la discografia dei Beatles e poi in seguito le ho riacquistate un mercatino dell'usato.
0: Ah, però
1: sono Luca da Colle.
0: Luca, anch'io ultimamente frequento molto questi mercatini, queste fiere del disco, e ogni volta trovo sempre qualcosa di bello.
2: Buongiorno Radio Subasia, sono Patrizia, chiamo da Roma.
0: Ciao.
2: Il primo LP che ho comprato è stato Dirty Dancing.
0: Ah, bello.
2: E me lo ricordo perché con quel disco quanti pianti mi sono fatta da bambina innamorata.
0: Eh sì, si facevano queste cose, dai, tutti sognavamo quando eravamo bambini, ragazzini, con i primi dischi comprati, insomma, magari te lo mettevi su e iniziavi a viaggiare con la mente, con la fantasia. Qual è stato il primo LP, ripeto LP, quindi il 33 giri che avete comprato, che vi ricordate? 348 075 80 60.

0: c'era Tommaso Paradiso su Radio Subasio, con lui arriviamo alle breaking news di TGCom 24, sono quelle delle 9 in punto.
1: Buongiorno da Esteroletto. Il governo abolisce il bollo su

0: auto sino a 80 kW in moto. Lo stesso proprietario può avvalersi della misura una sola volta. Lo stop è previsto solo nel 2027. L'esecutivo ha approvato anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che scende a 12,2 centesimi al litro da domani al 25 settembre e a 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre. La proposta di von der Leyen di fare del Canada il primo membro associato dell'Unione Europea ha colto di sorpresa diverse capitali e sollevato dubbi anche a Ottawa, dove il governo ha frenato sull'ipotesi. Donald Trump minaccia pesanti dazi contro Bruxelles e di interrompere parte degli scambi commerciali. Violento temporale nella notte a Como, con diversi smottamenti e frane. Chiusa la strada statale che collega il capoluogo Lariano a Lecco per consentire le operazioni di messa in sicurezza. Problemi anche lungo la linea ferroviaria di Como-Camerlata, con disagi che si aggiungono a quelli già causati dal deragliamento di un treno merci ieri sera a Milano Greco Pirelli. Si è costituito ai carabinieri il cecchino di Roma. Si tratta di un 50enne disoccupato che ha confessato di avere sparato dalla finestra della sua abitazione in zona Prati con un fucile ad aria compressa. Lo ha fatto per divertimento. Denunciato per lesioni, è stato rilasciato. 6 nuovi casi di comportamento imprevisto e preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale. Li denuncia OpenAI in un post sul suo blog. Il colosso americano rivela che hanno hackerato di propria iniziativa i sistemi di un'altra azienda. Calcio, esordio stagionale amaro per il Milan in Europa League, sconfitto a San Siro dal Benfica per 2-0. Stasera tocca la Juventus, che all'Allianz Stadium ospita gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La perturbazione atlantica è arrivata sull'Italia, attraversa oggi il nord e il centro per poi scivolare lungo tutta la nostra penisola. Questa mattina nubi su gran parte del nord e regioni centrali tirreniche, con rovesce temporali su quasi tutte le regioni settentrionali, a eccezione di Val d'Aosta, Ponente Ligure e Romagna. Altrove, bel tempo. Nel pomeriggio rovesce temporali sparse al nord, in Toscana, Umbria, Marche e nord-est della Sardegna. I temporali potrebbero risultare localmente intensi, con nubi fragi e raffiche di vento. Temperature massime in calo al centro-nord e in Sardegna, mentre al sud insisterà un po' di caldo fuori stagione. Per ulteriori dettagli l'app meteo.it.
9: Radio Subasio.
10: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
13: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. anche per le scarpiere. Deghi provare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
14: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
15: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
16: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.

0: o supermercato AEO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Permesso? Che bel parquet!
3: Ha visto?
2: E che bel freschetto, condizionatore! Eh?
3: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
2: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
6: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
9: Siamo pronti alla nostra terza ed ultima ora insieme, siamo tutti in piedi qui su Radio Subasio. Buongiorno ancora da Gianluca Giurato. Andiamo indietro al 1996, quando Ron e Tosca vinsero Sanremo. Vorrei incontrarti fra 100 anni.

Merck & Crymont con The Colors e Serena Brancale su Radio Subasio Partenope. Sono le 9:15, buongiorno da Gianluca Giurato. Si gioca anche stamattina, c'è una canzone che dovete indovinare. Io dirò poche parole perché è una canzone bellissima, tra l'altro veramente un capolavoro di un gruppo che ha avuto un cantante straordinario dalla voce unica. Allora, questa è considerata ampiamente il testamento artistico e spirituale del cantante, che sarebbe scomparso da lì a poco, anche se in realtà la canzone è stata scritta dal chitarrista principalmente della band. Parliamo di una band britannica, risale ai primi anni 90. Forse qualcuno avrà già capito di quale canzone sto parlando. Insomma, il chitarrista scrisse appunto struttura e testo pensando alla determinazione del cantante, che stava affrontando la progressione della sua malattia con incredibile coraggio, tant'è vero che appunto lui, l'autore, non pensava che sarebbe stato in grado di cantarla nelle condizioni in cui era, perché era una canzone difficile a livello di linea vocale, molto alta, insomma, come del resto erano le canzoni di questo gruppo. Però lui l'ha cantata in un'unica sessione in sala di registrazione, l'ha fatta benissimo ed è venuto fuori appunto questo capolavoro che io vi sfido a indovinare. Dai, se avete già capito, mandate subito il vostro vocale, dite anche il vostro nome e da dove ci ascoltate, anche perché se sarete particolarmente veloci verrete in diretta qui su Radio Subasio. Ascoltate anche la clip se invece non vi è chiaro ancora qualcosa e poi mandate il vocale al 348 075 80 60.

0: A me mi piace Pino Daniele invece tantissimo, ma so che anche a voi piace, infatti l'abbiamo ritrovato stamattina su Radio Subasio. 9:22, abbiamo da Ravenna in collegamento con noi Fabrizio. Buongiorno Fabri.
1: Ciao, ciao Gianluca, ciao.
0: Che fai di bello stamattina a Ravenna, Fabrizio?
1: Sto facendo una camminata in campagna.
0: Ah, che meraviglia. Anche perché il tempo permette, no?
1: Sì, sì, da noi si sta bene, ma molto meno caldo rispetto a luglio e agosto.
0: È una bella rinfrescata. ci voleva, dai, adesso sì, si respira. Sì. Però c'è il sole.
1: Sì, sì, sì, c'è il sole, sì, sì, sì.
0: Ecco, tu stai prendendo ancora un po' di abbronzatura, magari, facendo questa passeggiata. Hai già fatto il mare, le vacanze, racconta
1: sì,
0: un po'.
1: Sì, siamo andati in vacanza con la famiglia, grazie alla fortuna di mia moglie. Sono stato una settimana in Puglia, in un villaggio vacanze. Sì,
0: bene,
1: sì,
0: bene, sì. Dove precisamente? In quale località?
1: Si chiama Baia Calenella, vicino a Foggia, quindi all'inizio della Puglia.
0: Ho capito.
1: All'interno del Gargano.
0: Beh, meraviglia, meraviglia. Allora, caro Fabrizio, ma tu stamattina sì. Stai passeggiando perché hai la mattinata libera, il giorno libero?
1: Sì. Faccio i turni, quindi ho il giorno libero, sì.
0: Fai turni perché? Che lavoro fai?
1: Allora, dopo 35 anni da giornalista faccio il sacrestano a Ravenna.
0: Ah, da giornalista a sacrestano, quindi proprio un cambio radicale.
1: Esatto, come la moneta, da una parte all'altra.
0: Ecco, veramente, ma come mai questa svolta, diciamo così?
1: Ma perché 2 anni fa sono stato molto molto male, quindi adesso in inglese si dice burnout, diciamo sì. Super stress, quindi mi hanno offerto questa possibilità di cambiare e ho accettato.
0: Hai fatto benissimo. Allora, goditi intanto questa mattinata di libertà, visto sì. Che insomma avrai il turno più tardi, forse?
1: Sì, dall'una, tranquillo.
0: Anche
1: sì,
0: perché,
1: sì,
0: insomma, nel tuo lavoro, come in tutti i lavori del resto, vale il motto che è il titolo della canzone di oggi. Qual è, Fabrizio?
1: Allora, la canzone è The Show Must Go On dei Queen, splendida.
0: È vero, è bellissima. The Show Must Go On, giustamente, noi la sentiamo, lo spettacolo va avanti. Grazie, Fabri.
1: Grazie a te, ciao
0: caro, buona passeggiata. Eccoli qua i mitici Queen con quella che è stata appunto la canzone cantata splendidamente nonostante le condizioni fisiche da Freddie Mercury nel 91, The Show Must Go On.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
2: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica in portamento.

0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima.
0: E per il gas?
1: Ottima.
0: Internet?
1: Ottima.
0: Mobile?
1: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Davvero?
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
7: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
8: Avevano chiesto a Huey Lewis di comporre la soundtrack, ma lui era già impegnato con quella di Ritorno al Futuro e allora l'hanno assegnata a Ray Parker Jr. e Ghostbusters.

0: Fan Fatal di Emma su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Il primo LP che avete acquistato, Angie da Cantù, dice Uprising di Bob Marley, che conteneva la favolosa Could You Be Loved. Ce l'ho anch'io, Angie. Gaetano D'Ancona invece dice il primo è stato Via Paolo Fabbri 43, quando ho fatto ascoltare a mia mamma L'Avvelenata per poco non mi cacciava di casa. Grande Guccini, lo ricordiamo sempre con enormi affetto e ammirazione. Gian Domenico da Nettuno ha acquistato Bollicine di Vasco Rossi come primo album nel 1983. Chi c'è?
1: Sono Giuseppe da Acqua Santa Terme, Ascoli Piceno.
0: Ciao Giuseppe.
1: Il mio primo 33 giri l'ho acquistato nel 1981, avevo 14 anni,
0: sì?
1: E si tratta di Notte Rosa di Umberto Tozzi.
0: Mitico.
1: Da premettere che a quel tempo non avevo il giradischi, che poi ho acquistato nel 1986, per cui per 5 anni dopo l'acquisto mi recavo da una mia amica, Paola, che me lo registrava su musicassetta e poi ascoltavo quella.
0: È vero.
1: E la scelta è stata giusta perché a distanza di 45 anni i 33 giri sono ancora lì intonsi.
0: Ci credo.
1: Sono pezzi da collezione.
0: Eh sì, sono pezzi da collezione e effettivamente avranno un valore enorme perché sono nuovi nuovi. Si faceva quella volta, insomma, si faceva la cassetta per preservare l'LP e ascoltarlo in macchina.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Regina di cuori, Piero Beluri, FIBA su
1: Regina
0: Radio Subazio.
1: Regina di cuori, regina di sonno, re di sonno. Tu come te la cavi col sonno?
0: Ho un rapporto particolare, complicato.
1: Ti piace dormire, si vede. Ecco. Beh, il debito di sonno è un debito importante che può portare anche a, insomma, problemi seri.
0: Sì.
1: E si rientra dalle ferie, settembre, il rientro, diciamo così, da un periodo anche di riposo più o meno lunghi. E mi piacerebbe sapere se avete fatto tardi per tutte le sere, ora siete in debito di sonno, oppure in controtendenza vi siete davvero ricchi di riposo più o meno lunghi. E mi piacerebbe sapere se avete fatto tardi per tutte le sere, ora siete in debito di sonno, oppure in controtendenza vi siete davvero ricchi.

0: poi, e qui chiudo, mm-hmm, il luogo dove dormite meglio. Siete un po' come quel personaggio della Disney, Eta Beta, che si addormentava anche su un pungolo.
1: Sì,
0: su...
1: è vero, era fantastico.
0: Io ne conosco, di Eta e Betini, che riescono a prendere sonno
1: anche di Betini senza l'Eta.
0: Betini senza l'Eta. Vabbè. Il numero è sempre quello, 348 075 8060.
1: Grazie, Pozzo, a tra poco.

0: Tracy Abrams su Radio Subasio. Ringrazio veramente tutti della grande partecipazione e dell'affetto anche oggi ricevuti. Vi aspetto domani come sempre a partire dalle 7, tutti in piedi, e vi lascio con Stefano Pozzovivo che vi accompagna fino alle 13. Da Gianluca Giurato è tutto, c'è l'informazione e le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Via il bollo, la misura varata ieri in Consiglio dei Ministri riguarda le auto piccole e medie e tutte le moto e varrà per l'anno 2027, anche se il governo ha assicurato che diventerà strutturale in fase di approvazione della manovra. Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Trump minaccia di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se il Canada dovesse effettivamente diventare un membro associato dell'UE, come annunciato ieri da von der Leyen. Bruxelles chiarisce che il potenziamento della partnership con Ottawa non è contro qualcuno, ma per la nostra comune forza. Vasto attacco russo nella notte sull'Ucraina, decine di esplosioni a Kiev, colpita da droni e missili. Il bilancio è di almeno 12 feriti, tra cui 2 bambini. Danneggiata una struttura scolastica. Le forze ucraine hanno risposto colpendo una raffineria nella regione di Yaroslavl, a 250 chilometri dal confine. Operazione Flytrap contro la pedopornografia online. La Polizia di Stato, in coordinamento con la DDA della Procura di Roma, ha smantellato un'organizzazione criminale transnazionale, emesse 17 misure cautelari. Nuovo allarme di OpenAI sull'intelligenza artificiale. La società guidata da Sam Altman ha reso noto di aver riscontrato 6 nuovi comportamenti preoccupanti dei suoi modelli di IA negli ultimi 6 mesi. L'azienda si è impegnata ad adottare un nuovo sistema di

0: segnalazione per eventuali future anomalie durante le fasi di test. Calcio, esordio da incubo per il Milan in Europa League, sconfitto per 2-0 a San Siro da un Benfica imbottito di riserve. Stasera tocca alla Juventus, alle 21 allo Stadium arrivano gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TG Com 24.
1: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: Quando è stata l'ultima volta che hai giocato per strada? Dal 18 al 20 settembre a Verona torna a Toccati, Festival Internazionale dei Giochi in Strada. 3 giorni di gioco tra musica, danze e sfide a squadre. E quest'anno arriva un ospite d'onore che parla gaelico, l'Irlanda. Toccati, 18-20 settembre a Verona. Tocca a te. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da stasera, prima serata, Canale 5.
10: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.

0: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
2: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Eccoci, buongiorno dal Pozzo, insieme fino alle 13, anche questo 17° giorno del mese di settembre 2026. Cominciamo molto bene, c'è Cyndi Lauper.

Nel 1983 le ragazze avevano solo voglia di divertirsi, ma secondo me anche oggi, vabbè. Questa è una foto incredibile, musicale, di quegli anni, inizio anni 80, in cui Cyndi Lauper si affermò con questa e anche altre canzoni che sono entrate a far parte davvero di una collezione di successi incredibili. Le 10 da 10 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, Stefano Pozzovivo ad accompagnarvi fra le canzoni, le note, i suoni, le emozioni, qualche sogno e anche qualche spunto di riflessione che prende il là da notizie di cronaca, a riflessioni, approfondimenti scientifici. C'è una parte della nostra vita che noi dedichiamo interamente al sonno. Già, senza il sonno non saremmo vivi e si può anche morire di sonno, e non è una battuta. Ma prescindendo da questi aspetti, che pure toccheremo, oggi parleremo di quel momento ristoratore nelle 24 ore che riesce a farci ricaricare le batterie e a renderci attivi, iperattivi, semiattivi, dipende, perché il sonno di ognuno di noi è diverso da quello degli altri. E le ferie si sono concluse per chi ha potuto godurle, magari, e goderle, magari se le sta godendo in questo periodo, e vorrei proprio capire intanto se avete fatto tardi in queste settimane estive, complice anche il caldo, e se oggi vi sentite in debito di sonno, oppure se in controtendenza vi siete davvero riposati, dormite le classiche 8 ore o vi basta anche molto meno, e cosa fate quando percepite di essere stanchi? Abbozzate un pisolino? E qual è il luogo dove Morfeo vi abbraccia meglio? Ne parleremo come ogni mattina qui su Subasio al 348 075 8060 con i vostri contributi che non sono mai, questo ve lo garantisco, soporiferi. Il primo buongiorno di oggi va a Vanessa che ci ascolta e ci saluta da Firenze. Buongiorno a te Vanessa e buon ascolto a tutti, anche con Gaia.

Un'emozione per sempre, Eros Ramazzotti. Una volta si diceva aprile, dolce dormire. Ma siamo sicuri che sia ancora così? No, perché il grande equivoco dell'estate è proprio il fatto che la stagione di per sé rigenerante spesso consuma ancora più energie. La scienza lo conferma. A settembre si arriva in debito di sonno e questo cambia il modo in cui lavoriamo, decidiamo e affrontiamo la quotidianità. Uno degli studi più autorevoli sul tema, pubblicato sulla rivista Sleep, e non poteva essere diversamente, ha dimostrato che ridurre il sonno anche solo di poche ore ogni notte, se questa condizione si prolunga nel tempo, determina un deterioramento progressivo delle funzioni cognitive, che può avvicinarsi a quello osservato dopo un'intera notte insonne. Ma il risultato più sorprendente riguarda la percezione della stanchezza. Con l'accumularsi del debito di sonno, infatti, le persone diventano progressivamente meno consapevoli del proprio peggioramento cognitivo. Il cervello continua ad adattarsi alla fatica e tende a sottovalutare quanto attenzione, memoria, capacità decisionale e tempi di reazione siano realmente compromessi. In altre parole, si può continuare a lavorare convinti di essere sufficientemente lucidi quando in realtà le proprie prestazioni stanno già diminuendo in modo significativo. Ora, tra queste premesse ce n'è un'altra importante. Ognuno di noi ha bisogno di un numero importante di ore, sì, ma diverso dagli altri. Detto questo, avete fatto tardi per tutte le ferie, per tutti i mesi di piena estate e ora siete in debito di sonno? Oppure in controtendenza vi siete davvero riposati? Insomma, dormite le classiche 8 ore o vi basta anche molto meno? E come vi comportate quando percepite la stanchezza ma non riuscite a prendere sonno? Ma la domanda delle domande è: qual è il luogo dove dormite meglio? Ce ne sono di diversi, potrebbe essere anche più semplicemente il divano o ancora il letto, ma sappiamo che ci sono persone che riescono a prendere sonno in qualsiasi tipo di posizione e su qualsiasi, chiamiamolo, supporto. Ne parliamo al 348 075 8060.

0: fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
3: Piacere, Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
9: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima.
10: E per il gas?
11: Ottima.
10: Internet?
11: Ottima.
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
13: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
15: Novità in casa Ligabue da qualche settimana con una proposta che racconta come la musica attraversi le vite. Oserei aggiungere soprattutto la sua. Con qualcosa per te su Subasio Ligabue.

Ci ha riportato indietro di parecchio tempo, scritta e incisa da questo personaggio incredibile, inclusa nel suo terzo album, era il 1972 se non ricordo male, e resta uno dei brani, una delle canzoni più rappresentative di maggior successo nella carriera di questa artista. Sono le 10 da 43 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, abbiamo parlato di artista italiana ma amatissima in giro per il mondo, Laura Pausini canta Raff.

Irene Grandi con Eccezionali, come può essere un sonno arretrato, già. Oggi vi sto chiedendo conto delle ferie, se avete fatto tanti di quei bagordi, anche in termini di ore di sonno limitate, per cui dovete recuperare. Oppure siete in controtendenza e vi siete davvero riposati. Ma poi dormite le classiche 8 ore o vi basta anche molto meno? E cosa fate quando percepite la stanchezza, ma non riuscite a prendere sonno? Ma poi, qual è il luogo dove dormite meglio? Ne parliamo come ogni mattina al 348 075 8060.

0: Love Never Felt So Good, Michael Jackson. Ora l'informazione torna qui su Radio Subasio, è quella delle 11.
1: Buongiorno da Mattia Venini. Via il bollo. La misura varata ieri in Consiglio dei Ministri riguarda le auto fino agli 80 kW e tutte le moto e varrà per l'anno 2027, anche se il governo ha assicurato che diventerà strutturale. Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione, ok anche al prolungamento del taglio delle accise sul diesel fino al 5 ottobre. È slittato invece il decreto ad hoc con le misure di cassa integrazione straordinaria per i lavoratori dell'ex Ilva. Le imprese dell'indotto hanno deciso di congelare i licenziamenti previsti fino alla pronuncia della Cassazione sul ricorso contro la chiusura dell'area a caldo. Udienza il 20 ottobre. Vasto attacco russo nella notte sull'Ucraina, nel mirino Kiev e Odessa, colpite da missili e droni. Il bilancio è di almeno 25 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo una raffineria nella regione di Yaroslavl. Zelensky ringrazia gli Stati Uniti per il nuovo pacchetto di sanzioni a Mosca. Per la prima volta dal 2023 la Federal Reserve ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base. Ira di Trump. Intanto il presidente americano minaccia di interrompere i rapporti commerciali con l'Unione Europea se il Canada dovesse effettivamente diventare un membro associato dell'UE. Ha confessato il Cecchino di Roma, accusato di aver ferito la scrittrice Cristina Stillitano con un fucile ad aria compressa. È un 50enne disoccupato che ha detto di aver sparato per divertimento. Denunciato a piede libero per lesioni, gli investigatori gli contestano altri 7 episodi analoghi. Calcio, esordio da incubo per il Milan in Europa League, sconfitto per 2-0 a San Siro da un Benfica imbottito di riserve. Stasera tocca la Juventus, alle 21 allo Stadium arrivano gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Traffico rallentato sulla 11 tra Prato Ovest e il bivio per l'Autosole. Su quest'ultima code a tratti tra Sasso Marconi Nord e il bivio A1 variante. Code in uscita a Firenze Scandicci in direzione Napoli. Lungo il tratto urbano della 24 Roma-Teramo, coda tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Sulla 91 autostrada aeroporto di Fiumicino, corsia chiusa a causa di un veicolo in avaria all'allacciamento a 12 Roma Civitavecchia in direzione via Laurentina. Ci sono code a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Capriate e Cavenago in direzione Torino. Lungo la 16 Napoli-Canosa, traffico rallentato tra Baiano e Avellino Ovest a causa di un veicolo in fiamme. Sulla tangenziale di Napoli è segnalato un incidente allo svincolo di Vomero. Per cantieri, coda sulla 4 Milano-Genova tra Roncoscrivia e Isola del Cantone verso capoluogo lombardo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliato,

0: Fate per casa? Beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Bella raga,

0: nostre zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: tutti. Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: La vita al mare d'estate per le famiglie era una vita a sé stante, soprattutto per gli amori che nascevano e finivano nello spazio di un'estate, anzi di una spiaggia. Renato Zero li canta in spiaggia.

0: Ma cose, Radio Suvasio e il sonno. Se abbassi un po' la musica, il sonno, senti, che influisce su, addirittura sui ritmi circadiani, già, che sono quelli che regolano un po' la nostra salute, i cicli. Già, quest'anno, durante le ferie, siete riusciti a riposarvi o siete arrivati a settembre con un debito di sonno? C'è stata un'ampia premessa che abbiamo fatto prima su quanto sia importante completare il ciclo del sonno, posto che ognuno ha bisogno delle sue ore di sonno. Oppure siete in controtendenza, vi siete davvero riposati in queste settimane passate. E poi mi piacerebbe anche sapere quanto dormite, se le classiche 8 ore o vi basta anche molto meno. Ma poi, qual è il luogo che preferite per dormire? Domanda banale? No, tutt'altro, visto gli episodi e le esperienze che ci stanno arrivando.
1: Camilla da Viterbo, quest'estate più che riposare ho potuto vivere secondo i miei ritmi più naturali. Andare a letto tardissimo, e per tardissimo intendo spesso all'alba o dopo l'alba, e poi alzarmi a mezzogiorno o anche più tardi, a volte persino alle 2 del pomeriggio. Se potessi vivrei così tutto l'anno. Sapete qual è il posto dove dormo meglio? Dentro la mia macchina. Non dietro, non comoda e sdraiata, assolutamente. Proprio sul sedile del guidatore. È il posto in cui riesco a riposare anche con pochissimo tempo e riesco ad alzarmi davvero, davvero riposata.
0: Beh, speriamo tutti quando l'auto è ferma, parcheggiata in un luogo sicuro. E voi? 348 075 8060.

Antonello Venditti, che stiamo parlando di sonno. Non se ne esce, sì. C'è chi al di sotto delle 8 ore canoniche non riesce a scendere e chi invece si accontenta di 4, se non meno, come ci state raccontando. Vi ho chiesto se siete rientrati dalle ferie o comunque dal periodo estivo con un riposo e un relax completo in quanto a sonno, oppure se siete in debito di sonno. Ma poi come reagite quando percepite di

0: essere stanchi e magari non riuscite a prendere sonno. E qual è il posto, il luogo dove meglio prendete sonno e dormite?
1: Sono Pasquale di Chiaravalle, dalla provincia di Ancona, e il posto che prendo sonno proprio facilmente, credo che ci sia un anestetico, è il divano, soprattutto la sera quando ormai i film iniziano troppo tardi.
0: Vabbè, ma ti piace vincere facile, il divano già ispira pensieri soporiferi.
2: Io sono Rita, chiamo da Portici, ho superato gli 80, ma ciò non mi ha impedito di dormire. Io ho sempre avuto un ottimo rapporto col sonno. Ho dormito e dormo ovunque, 8 ore, 10 ore. Sono in pensione, nessuno mi corre dietro, quindi dormo tutto il tempo di cui il mio corpo ha bisogno. Detto ciò, niente. Come si dice, chi dorme non prende pesci? Ma voglio dire, mi piace dormire, ragazzi, mi piace. E poi quando mi sveglio sono bella, rilassata, riposata e affronto la giornata in un altro modo.
0: E voi che rapporto avete con il sonno? 348 075 8060.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso chief.it.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Ma che pelle stupenda!
7: Merito di Shiseido!
8: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
7: Ah, quale?
8: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
7: Corro subito nelle profumerie Naima!
8: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
11: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
12: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
13: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
16: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Esattamente 10 anni or sono, un progetto di grande respiro fra Claudio Baglioni, Gianni Morandi, Capitani Coraggiosi, e questa era la versione della vita è adesso in coppia. E questa è Subasio, con voi ci stiamo occupando di Morfeo, nelle cui braccia cadiamo tutti con tempi diversi. Vi ho chiesto se avete fatto tardi per tutte le ferie e ora siete in debito di sonno, oppure in controtendenza vi siete davvero riposati. Poi dormite le canoniche 8 ore o vi basta molto meno? E qual è il luogo dove dormite meglio?
1: Per quanto riguarda il sonno, appena mi metto a letto crollo nel giro di 4-5 minuti e a volte mi aiuto con un giochino rilassante sul telefono oppure con la lettura, mentre mio marito è invidiabile perché dormirebbe ovunque. Lui si addormenta sugli sgabelli mentre guarda la TV, sulla poltrona, sul divano, anche al ristorante o con gli amici subito dopo cena, e infatti ci siamo divertiti tanto, mi diverto ancora a fargli tanti scherzi e insomma mi diverto a conciarlo in tutte le posizioni, a soffiarlo con la cannuccia sul viso per farlo svegliare, oppure foto particolari che insomma ci fanno divertire tanto, poi le invio in famiglia, agli amici. Maria da Napoli.
0: Ma poverino, ma questa cosa è crudele.
2: Sono Monica, quest'anno ahimè siamo partiti in gruppo, anche se è stata una bellissima esperienza, però io non sono un turista, non mi piace fare la turista, devo riposare, e invece mi hanno fatto camminare per 10-15 km al giorno per vedere queste città, quindi praticamente sono tornata più stanca di quando sono partita. Il sonno, dormo pochissimo, solitamente intorno alle 4 ore, 4 ore e mezza a notte, a volte anche meno, però schiaccio quasi sempre un pisolino pomeridiano di una quarantina di minuti. Mi basta, sto bene, a volte arrivo al lavoro anche con 2 ore di sonno, perché sappiamo bene che d'estate è molto più difficile prendere sonno, però diciamo che dopo un po' mi rimetto in moto, quindi alla fine ce la facciamo. Ormai ho superato i 50, quindi diciamo che si può vivere anche dormendo poco, ecco.
0: E voi con il sonno che rapporto avete? Vi definite dormiglioni o vi basta poco? 348 075 8060.

0: Viaggio Tracci, esperto in sentimento cantato, nella mattina in cui abbiamo deciso di parlare con voi di sonno, se siete in debito ancora dopo l'estate, oppure se siete tornati alle vostre attività pieni, carichi, dopo dei sonni ristoratori, e se siete tra quelli che dormono le classiche ore, vi basta anche molto meno. Ma poi, qual è il luogo dove dormite meglio?
1: Beh, posso dire che in vacanza ho riposato molto e sono arrivato qui a settembre per lavorare bello carico. Io devo fare almeno le mie 6 ore di sonno, altrimenti ne risento molto. Pietro da Napoli.
0: A Pietro ne bastano 6.
2: Io mi addormento facilmente sul divano, che è un classico, ma non sul divano di casa mia, bensì sul divano di casa di una mia amica. Ciao Tiziana.
0: Capito Tiziana.
3: Carmen da Caserta. Beh, ultimamente Morfeo mi ha abbandonata. La sera ci metto un casino di tempo ad addormentarmi e le nottate non sono proprio tranquille. Vacanze o vita, diciamo, normale tutti i giorni, non è che è cambiato tanto.
0: Ma Morfeo viene, va, poi ritorna.
4: Io dormo 7 ore, mi bastano. Non riesco ad andare a letto prima della mezzanotte perché mi piace guardare la televisione. Perché lavorando, dico, se no si riduce tutto il lavoro e il letto. E allora faccio, mi metto sul divano e mi guardo un film che mi piace, e di solito a mezzanotte, poi alle 7:30 mi alzo, però poi faccio un sonnellino pomeridiano di 20 minuti, mi ricarica e riparto, perché lavoro tutto il giorno, c'ho la pausa pranzo e poi riparto fino alla sera.
0: Effettivamente per qualcuno le ore spese in sonno sembrano quasi sprecate.
5: Sono Rachele d'Agropoli, io sto sempre in deficit di sonno, ho sempre sonno, sono sempre stanca, ma perché c'ho un sonno difficile. Io dormo solo, esclusivamente nel mio letto, con tanto buio e tanto silenzio, e siccome non si può sempre, quando sto in viaggio non dormo, tutti i giorni che sto fuori non dormo in un altro letto. Quando c'è chiasso, i lavori in corso nella mia strada, io sto sempre senza dormire, è un macello.
0: Buio e silenzio.
6: Emanuele da Cerra. Io praticamente dormo ovunque, e mia moglie non se ne fa una ragione per questo fatto, sia di giorno che di notte, anche se ho qualche problemina ogni tanto, no? Qualche problema che può sorgere, qualche problema che non ti fa dormire. Una volta ho provato a contare le pecorelle per dormire, ne ho contato giuste 2, poi è venuto il pastore e ha detto: allora le altre senza che le faccio venire, che dici?
0: E vive i pastori. Chiudo con lo scrittore argentino Jorge Luis Borges, che diceva: dormire è distrarsi dal mondo. Ma noi non ci distraiamo mai dal mondo, torna l'informazione infatti su Subasio con l'appuntamento delle 12.
7: Buona giornata da Federica De Boni. Resta in carcere a Bollate il gioielliere Mario Roggero. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l'istanza di differimento pena legata alla richiesta di grazia. Nei giorni scorsi anche i giudici di Torino si erano espressi in tal senso. L'uomo deve scontare una condanna di 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo che avevano assaltato il suo negozio nel 2021. Ho sparato per divertimento, non era un gesto contro le donne, così il cecchino di Prati, Edoardo Crescimanno, 50enne romano disoccupato, ha ammesso le proprie responsabilità. Oltre al ferimento della scrittrice stillitano, all'uomo vengono contestati altri 7 episodi analoghi. L'abolizione del bollo auto per le auto fino a 80 kW non vale solo per il 2027, lo chiarisce oggi la Premier Meloni con un post sui social. La misura, spiega, è pensata per essere strutturale, quindi definitiva. Interessati dal provvedimento 14,5 milioni di veicoli. Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Trump minaccia di tagliare il commercio con l'Unione Europea nel caso decida di procedere con il Canada come membro associato. La proposta annunciata ieri dalla presidente della Commissione von der Leyen per il capo della Casa Bianca è un'operazione ridicola. A stretto giro la replica di Bruxelles. L'alleanza non è contro qualcuno, lo facciamo per la nostra forza. Per rafforzare la sicurezza dei minori online, l'Unione Europea approva il Kids Act, ovvero il divieto dei social per gli under 13. A 15 anni l'età minima per un account autonomo. Per le big tech scatta l'onere della prova. Calcio, esordio flop del Milan.

0: In Europa League perde 2-0 con il Benfica. Il tecnico dei rossoneri Amorim: è la seconda volta di fila che non siamo in partita nel primo tempo. Questa sera tocca la Juventus di Spalletti, che riceve alle 21 gli olandesi del NEC Nijmegen. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona giornata da Martina Ambi di Meteo.it e gli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore rovesci temporali sparsi al nord in Toscana, Umbria, Marche e nord-est della Sardegna. I temporali potrebbero risultare localmente intensi con nubifragi e raffiche di vento. I fenomeni in serata insisteranno soprattutto su Alta Lombardia al nord-est. Temperature massime in calo al centro-nord e in Sardegna, con poche variazioni invece al sud, dove insisterà un po' di caldo fuori stagione. Per ulteriori dettagli vi ricordo la nostra app meteo.it.
9: Radio Subasio.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici, i bambini tornano a scuola, riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
14: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
13: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
14: Riapre la casa, riparte lo show.
13: Da stasera, prima serata, Canale 5.
15: Quando è stata l'ultima volta che hai giocato per strada? Dal 18 al 20 settembre a Verona torna a Toccati, Festival Internazionale dei Giochi in Strada. 3 giorni di gioco tra musica, danze e sfide a squadre. E quest'anno arriva un ospite d'onore che parla gaelico, l'Irlanda. Tocca a te, 18-20 settembre a Verona. Tocca a te. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
16: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
17: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
18: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
19: È permesso?
20: Prego.
19: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
20: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
19: Glielo ho consigliato io.
20: No, il manutentore. È anche carino, sa?
19: Pure.
21: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
0: pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
22: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
23: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
24: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
23: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
25: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
26: Ogni ora un grande classico da suonare e risuonare, come in questo caso la potenza vocale di Céline Dion al servizio di un grande classico di Eric Carmen, è All By My

respiri, Chiara Galeazzo, è una voce performante davvero molto particolare, con delle novità proprio in questi giorni. Un grande in bocca al lupo a Chiara. Sono le 12, da 16 minuti, Radio Subasio in vostra compagnia, con voi Stefano Pozzo Vivo fino alle 13, e una accoppiata, quella tra Stadio e Noemi, per La Promessa.

0: Qualcosa di grande, Luna Poppa, Radio Subasio e i saluti arretrati, questa parentesi che si apre più o meno puntuale, non ho più o meno puntuale, a quest'ora, in questo preciso momento della tarda mattina, pretesti, i nostri saluti pretesti, mica tanto, saluti veri e propri per chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere, sì, pretesti, situazioni pretestuose, mettiamola così, e ne ho oggi per Gianna che ci ascolta e ci saluta da Argelato. Siamo in provincia di Bologna. Per Patrizia che ci ascolta e ci saluta da Marmore, Terni. E per Vera che invece ci ascolta e ci saluta da Aci Castello. Siamo in provincia di Catania. Per tutti c'è Olli.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Radio Subasio.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
3: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
5: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
10: Che operatore hai per la luce?
11: Ottima.
10: E per il gas?
11: Ottima.
10: Internet?
11: Ottima.
10: Mobile?
11: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero? Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
13: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Sal Da Vinci è diventato un esperto d'amore. E beh, lo canta molto bene, come testimoniano anche i suoi recenti successi. E anche il suo recente singolo si intitola infatti Fuga d'amore.

estratto di un album molto bello, il nono nell'ordine, Real Life, era il 1991. Molto bello anche il video che si accompagnava a questa canzone. Sono passati, aspettate che faccio due conti, ma poco più di una trentina d'anni. Appunto. Va bene, in pochi minuti sveleremo il tema della pausa pranzo. Intanto, di tema musicale in tema musicale, qui su Subasio risuoniamo anche Ermal Meta con Un milione di cose da dirti.

0: indimenticabile Gianna Nannini, come può esserlo chiunque, anche lei, sa? Dipende per chi, però.
1: Beh, per qualcuno speriamo, un giorno forse.
0: Mai dire mai.
1: Anche lontano.
0: Indimenticabile come sanno essere i costi di certe cose in certe città, perché sappiamo che
1: il carrello costa.
0: Il carrello costa, i costi non sono uniformi.
1: Esatto.
0: E quindi si può passare da un costo per un servizio, un oggetto, che ne so, a Catania.
1: Un liquido.
0: Un liquido, certo, come no. È sempre una questione di liquidi.
1: Eh sì, sai, quello che ti permette di spostarti, quel liquido lì, ha un costo non indifferente.
0: Quella nuova forma di oro.
1: Eh sì.
0: Ho capito. Sì. Comunque, noi cercheremo nella prossima ora, di capire quanto varia il prezzo di un bene o di un servizio man mano che ci si sposta nel nostro paese, che è fatto di tante regioni, ma in realtà anche di situazioni economiche, di parametri diversi.
1: Di stipendi diversi,
0: certo. E quindi la domanda che farai qual è?
1: Nella vostra città qual è il prezzo del bene o del servizio che avete trovato assurdamente fuori mercato? Qual è il prezzo di un prodotto che vi ha fatto dire no, grazie, per questa volta rinuncio?
0: O al contrario, magari durante queste ferie estive vi siete spostati in zone dove avete provato con mano che la vostra città invece per certi beni o servizi rimane la più economica.
1: Esatto.
0: Una bella indagine diretta con chi poi i soldi appunto deve averli prima e spenderli
1: poi.
0: Vogliamo ricordare il numero?
1: Ma certo, come sempre 348 075 80 60.

0: ci accompagnano in coppia verso i saluti. Noi ci ritroviamo domani a partire come sempre dalle ore 10. Vi lascio con il nostro pomeriggio ormai alle porte, ma prima ancora con un nuovo appuntamento con le break news di TGCom 24. Sono quelle delle 12 e delle 13 e come sempre fa vibra.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Social network vietati agli under 13. La Commissione europea ha proposto oggi il Kids Act, il nuovo pacchetto di norme pensato per rafforzare la sicurezza dei minori online. L'età minima per aprire un account autonomo viene fissata a 15 anni. Per la Presidente von der Leyen sono tecnologie non create per il benessere dei ragazzi. Dopo il via libera del governo dal 2027 all'abolizione del bollo auto fino a 80 kW di potenza, la Premier Meloni oggi ribadisce: la misura è strutturale, lo abbiamo ampiamente garantito. Il provvedimento interesserà 14 milioni e mezzo di vetture, cioè il 70% del nostro parco auto. Il restante 30 continuerà a pagare. Il caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, resta in carcere. Dopo Torino, anche per il Tribunale di Sorveglianza di Milano è inammissibile l'istanza di differimento della pena. L'uomo è stato condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo. Un drone russo ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Ucciso il capitano e altri tre membri dell'equipaggio sono rimasti feriti. Il natante era diretto verso uno dei porti ucraini. A renderlo noto è Kiev. I prezzi delle abitazioni in Italia continuano a salire anche se ad un ritmo più contenuto. Nel secondo trimestre del 2026, secondo le stime preliminari dell'Istat, l'indice IPAB è aumentato dell'1,7% rispetto ai primi tre mesi e del 4% su base annua. E se Roma e Torino accelerano, Milano invece frena. Il calo riguarda soprattutto il mercato del nuovo. 6 casi di comportamento imprevisto e preoccupante dei modelli di intelligenza artificiale solo negli ultimi 6 mesi. Lo ha rivelato OpenAI in un post sul suo blog. Occultamento di errori e falsificazione di dati tra le anomalie che l'azienda ha segnalato. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A7 in direzione Genova, coda tra Ronco Scrivi e Genova Bolzaneto per materiali dispersi. Sulla 12 verso Rosignano, coda tra Genova Nervi e Recco per veicolo in avaria. Sulla 1 per chi viaggia verso Milano, coda tra Attigliano e Orvieto per lavori. Sulla 14 in direzione Bologna, code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Bivio con la 1 Milano-Napoli per traffico intenso. Sulla 23 in direzione confine di Stato, invece traffico rallentato tra Carnia e Pontebba per lavori. Infine, sulla strada statale 12 della Betone e del Brennero, traffico rallentato causa perdita di liquido sull'asfalto tra incrocio Giardinetto e incrocio Piano Sinatico. La direzione è incrocio Passo del Brennero, confine con l'Austria. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da stasera, prima serata, Canale 5.
11: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Cosa fa Oscillococcinum?

0: Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
8: Can't touch this.
9: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Le 13 da 5 minuti, bentrovati, buon pomeriggio. Da parte mia sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio e per voi un classico di Adriano Celentano, l'emozione non a voce.

Gianni Bella, l'autore naturalmente, Adriano Celentano, la sua magica interpretazione, l'emozione in una voce 1999, collection delle 13. Oggi vi chiedo, nella vostra città qual è il prezzo del bene o del servizio che avete trovato assurdamente fuori mercato e qual è il prezzo di un prodotto che vi ha fatto desistere, vi ha fatto dire no, grazie, e come e con cosa lo avete sostituito. Come sempre, se volete inoltrare il vostro messaggio, adesso al 348 075 80 60.

tutto troppo esagerato in alcune città, e stiamo parlando dei costi anche dei beni di prima necessità, no? Perché insomma pare che sia aumentato praticamente tutto. E allora cosa vi chiedo oggi? Vi chiedo se nella vostra città c'è un prezzo, ci sono prezzi di beni o servizi che avete trovato assolutamente fuori mercato. Perché questa domanda il Codacons ha pubblicato l'indagine sui prezzi al dettaglio di 33 beni e servizi in vigore nelle principali città italiane, e in questo viaggio è venuto fuori che in media, ad esempio, il pane fresco più costoso tra le città monitorate è venduto a Bolzano in media 7,16 euro al chilo, mentre il prosciutto crudo più salato è a Firenze 41 euro al chilo. Le zucchine più care sono invece a Trieste 2,98 euro, mentre se si necessita di un dentista per un'otturazione conviene risiedere a Palermo, dove bastano soltanto si fa per dire 71 euro contro i 176 di Aosta. E allora, nella vostra città qual è il prezzo del bene o servizio che avete trovato assolutamente fuori mercato? Qual è il prezzo di un prodotto che vi ha fatto dire no grazie, e con cosa lo avete sostituito? 348 075 80 60.

0: Grande Vasco, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Cosa vi chiedo? Parliamo di soldi. Vi chiedo se nella vostra città c'è qualche bene o servizio a cui avete rinunciato perché insomma i prezzi sono lievitati in maniera spropositata. Qual è il prezzo di un prodotto che vi ha fatto dire no grazie? Kiwi è 5,98 euro per 4 kiwi, assurdo. In una catena di supermercato ho mangiato le pere oramai datate rimaste in frigo. Saluti da Tania, dalla provincia di Macerata. Ciao Tania, quindi hai rinunciato a quello. Ebbene, 348 075 80 60, nella vostra città qual è il prezzo del bene o del servizio che avete trovato assurdamente fuori mercato e qual è il prezzo di un prodotto che vi ha fatto dire no grazie, per questa volta rinuncio?
1: Al tartufo che mi piace tanto ho dovuto dire no grazie. Sandra da Urbino.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Yuhuu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
8: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro. Can't
9: touch this. Bastano 4,95 euro. Per concedersi il gusto di McDonald's con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
10: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
11: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
12: Prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
13: Ma settembre sta finendo!
12: Allora direi, buona la prima, posso andare?
13: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...

0: Amici Colatino, siete su Radio Subasio. Oggi parliamo dell'aumento dei prezzi su tantissimi prodotti, anche dei beni di prima necessità, e nello specifico vi chiedo: nella vostra città qual è il prezzo del bene o servizio che avete trovato assurdamente fuori mercato e qual è il prezzo di un prodotto che vi ha fatto dire no grazie, avete desistito? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao Subasio, è proprio stamattina le alici 12 euro al chilo. Pazzesco, perché non si è mai visto, dicono sia per il caro gasolio dei pescherecci, e comunque era il pesce povero, non è più povero neanche quello. Peccato. Paola D'Aiesi, ciao.

0: quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: dimentica di Raff, volge al termine la pausa pranzo di oggi, targata 17 settembre 2026. Dimmi dove abiti e ti dirò cosa paghi di più. Vi ho chiesto nella vostra città qual è il prezzo del bene o servizio che avete trovato assurdamente fuori mercato, qual è il prezzo di un prodotto che vi ha fatto letteralmente desistere, e come e con cosa lo avete sostituito. Grazie come sempre di aver partecipato alla pausa pranzo di Radio Subasio. La chiudiamo dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Ciao Subasio, è proprio stamattina, le alici 12 euro al chilo, pazzesco perché non si è mai visto, dicono sia per il caro gasolio dei pescherecci, e comunque era il pesce povero, non è più povero neanche quello, peccato. Paola D'Aiesi, ciao!

0: Breaking news di TGCom 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Dopo la proposta di von der Leyen di avere il Canada come membro associato dell'Unione Europea, alla plenaria dell'Europarlamento parla il Premier Carney. Tra noi e l'Europa ci sono molte affinità. Agli Stati Uniti, dopo le critiche di Trump, ribatte un Canada più forte e più efficace anche per gli USA. Per il capo della Casa Bianca però è un atto ostile e minaccia pesanti dazi contro l'Europa. Nel Mar Nero un drone russo ha attaccato una nave civile diretta verso uno dei porti ucraini. Morto il capitano, feriti altri 3 membri dell'equipaggio. Gli Stati Uniti approvano un pacchetto di sanzioni contro funzionari russi e il Cremlino commenta azioni ostili che rendono più difficile la pace in Ucraina. L'abolizione del bollo per le auto fino a 80 kW di potenza non vale solo per il 2027. A chiarirlo oggi è la Premier Meloni con un post sui social. La misura, spiega, è pensata per essere strutturale, quindi definitiva. Interessati dal provvedimento 14 milioni e 500 mila veicoli. Ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La Commissione europea ha ufficialmente presentato il Kids Act, un pacchetto di norme volto a proteggere la salute mentale e la sicurezza dei minori online. Divieto assoluto sotto i 13 anni. L'età minima europea per poter aprire un profilo in totale autonomia sale a 15 anni e le big tech dovranno dimostrare la sicurezza delle piattaforme. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. Oggi il no dei giudici di Milano al differimento della pena. Anche il Tribunale di Torino si era espresso allo stesso modo. I legali della gioielliere avevano chiesto che lasciasse l'istituto penitenziario in attesa della decisione sulla concessione della grazia. È stato condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo. Calcio Europa League amara per il Milan. Perde 2-0 con il Benfica nel primo match. Il tecnico dei rossoneri Amorim è la seconda volta di fila che non siamo in partita nel primo tempo. Questa sera alle 21 tocca la Juventus di Spalletti contro gli olandesi del NEC Nijmegen. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Sulla A9 dei Laghi si resta in coda tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como, procedendo in direzione della Svizzera. Lunghe code per lavori sulla 10 dei Fiori tra Spoturno e Finale Ligure verso la Francia. Sulla A4 Venezia-Trieste il traffico intenso a causare incolonamenti tra Cessalto e il bivio per la A28 in direzione Trieste. Un incidente si è verificato sulla A1 Roma-Napoli tra la diramazione Roma-Sud e il bivio per la A24 in direzione Firenze. Infine si è verificato un incidente sulla statale 16 Adriatica allo svincolo per Bari in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro.

0: lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
1: Tutti per Orocash.
2: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
3: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
5: Ops.
6: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
7: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
9: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: 14 dal 5 minuti, ben trovati, buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17 anche in questo 17 settembre 2026 e per voi The Clash, Should I Stay or Should I Go?

la vertigine a volte ti trasmette delle emozioni incredibili. E chi è che ti trasmette delle emozioni incredibili? Anche una canzone, ad esempio, che potete ascoltare, quella che vi ronza in testa, e tra le 15 e le 16 tra poco ricorderò i contatti che vi consentiranno di prenotarla, e in quel caso avete davvero un sacco di possibilità per raggiungere la Radio Subasio. I Love You Baby, per voi Jovanotti e 6 PM.

Ditelo magari alla persona che avete accanto, sei fantastica o sei fantastico. Max Pezzali su Subasio alle 15, 60 minuti a voi dedicati, subito Francesco Gabbani.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 2,19€ negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita!
5: Ma che pelle stupenda!
6: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
5: Ah, quale?
6: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
7: Corro subito nelle profumerie Naima.
6: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
8: Vendesi, Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da €19.990 per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
11: Senza pensarci più di tanto, inoltrate adesso la vostra richiesta al 348 075 80 60, messaggi scritti o note vocali su WhatsApp o Telegram e prenotate la canzone che poi ascolterete tra le 15 e le 16.

Però non è giusto. No, non è giusto. Sa fare tutto Lady Gaga. Sa fare innamorare le persone. È un'ottima artista sotto ogni punto di vista, 360 gradi proprio. Quello che fa le riesce bene. Siete su Radio Subasio, 20 minuti alle 15. Agitare Coca-Cola, c'è Tommaso Paradiso. Ma che ti frega?

Immagini che lasciano il segno o canzoni che lasciano il segno, in particolare sicuramente ce n'è una che volete ascoltare proprio oggi, visto che sta per iniziare il jukebox, non dovete far altro che prenotarla attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. Il codice d'accesso è il 348 075 80 60 e vi chiedo di specificare sempre il vostro nome, il titolo della canzone, possibilmente la città o l'ufficio dal quale ci state seguendo. Potete prenotarla anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60, attraverso un messaggio scritto o una nota vocale prenotate la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Black News di TGcom 24, soltanto un minuto alle 15.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinez.
0: Soltanto un minuto alle 15.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinez.

0: account autonomo, ma stabilisce anche che dovranno essere i fornitori dei servizi a dover dimostrare l'adeguatezza delle piattaforme all'età degli utenti. All'attenzione del testo anche videogiochi online e chatbot di intelligenza artificiale. Dal 2027 via il bollo auto per oltre 14 milioni di veicoli. L'esenzione riguarderà vetture fino a 80 kW e tutti i motocicli. Le mancate entrate verranno in parte coperte con i soldi del PNRR. Nel 2025 il bollo è costato agli italiani circa 7 miliardi di euro. La Premier Meloni assicura sarà una misura strutturale. Caso Garlasco, archiviata la posizione dell'ex PM Mario Venditti. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. Mario Roggero resterà in carcere a Bollate. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha negato il differimento della pena al gioielliere di Grinzane Cavour. Nei giorni scorsi la richiesta era stata rifiutata anche dai giudici torinesi. L'avvocato del 72enne ha già annunciato ricorso in Cassazione. Busta con proiettile e minacce al ministro dell'Istruzione Valditara. All'interno del pacco partito da Salerno e recapitato a inizio agosto un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private in provincia di Salerno. Solidarietà bipartisan dalla politica. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
6: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
10: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
11: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
10: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
11: Riapre la casa, riparte lo show.
10: Da stasera, prima serata, Canale 5.
12: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
13: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: È permesso?
15: Ah, proprio lei!
14: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
15: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
14: E risparmia sulla bolletta.
15: Posso metterlo io?
14: È meglio applicato da un professionista.
15: Come lei?
14: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
17: Rosso o bianco? Intenso o delicato?

0: Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Inizia proprio adesso il jukebox di Radio Subasio. Se volete potete inoltrare la vostra richiesta su WhatsApp o Telegram attraverso un messaggio scritto o una nota vocale al 348 075 80 60. Se volete ascoltare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, approfittatene subito e potete farlo anche attraverso l'app, dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

È iniziato proprio adesso il jukebox di Radio Subasio. Questo vuol dire che potete inoltrare il vostro messaggio, la vostra richiesta su WhatsApp o Telegram, messaggi scritti o note vocali al 348 075 80 60, come ha fatto la nostra amica Silvana Di Lucca, che ha scelto la prossima.

Beh, effettivamente alcune canzoni sono magnetiche, quelle che catturano la vostra attenzione, il vostro cuore e soprattutto che sanno ben bilanciare il vostro stato d'animo. Se volete ascoltare quella che preferite, non dovete far altro che inoltrare adesso il vostro messaggio al 348 075 80 60, specificate il vostro nome, titolo della canzone e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Brava Raffaella di Roma e dice: vorrei ascoltare Super Classico di Ernia.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Nicola dalla Spezia. Mi piacerebbe ascoltare Ritorno ad amare di Biagio Antonacci. Ciao, grazie.

Ritorno da mare, Biagio Antonacci, e siete su Radio Subasio. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Se volete inoltrare le vostre richieste, 348-075-8060, messaggi scritti o note vocali. Vorrei questo messaggio, dice, vorrei dedicare una bellissima canzone a mio marito Alessio. Un abbraccio grande da Simona. Ciao Simo. Abbiamo pensato a questo, in realtà non ci abbiamo pensato noi, ci ha pensato qualcun altro. Anzi, Maria Rosaria di Perugia, che ha scelto la canzone di Achille Lauro 16 marzo, ha inviato il suo messaggio e dice: saluto una cara persona. Ciao.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Sono Patrizia da Milano, volevo dedicare a mia figlia una canzone di Ultimo, Quel filo che ci unisce. Grazie, ciao, buon pomeriggio.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Certo adesso guardati, tu sei diversa. In crisi con il mondo, no, sai, è con te stessa. Io so che cosa senti quando guardi il mare. Lo associ al tuo dolore che non ha una fine. E certo adesso parlami, ti sto ascoltando. Mi piaci perché butti i tuoi piedi nel fango, ma senza la paura che ti guardo male. Tanto sai che è tutto un gioco e vince chi sorride.

0: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
6: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
5: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
6: Sì, sì, come no?
7: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
8: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
10: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
10: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
10: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
10: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
10: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
11: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
12: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
0: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
13: Buongiorno Radio Subasio, vorrei ascoltare se possibile Moonlight Shadow di Mike Oldfield. Sono Anna da Milano.
0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Moonlight Shadow, Mike Oldfield. Questo è il jukebox di Radio Subasio. Avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare le vostre richieste, perché c'è una canzone che volete ascoltare proprio oggi, lo so. E allora 348 075 80 60, messaggi scritti o note vocali. Saluto a proposito Chris, che ci segue da Frosinone, che ha scelto la prossima.

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Radio Subasio, io mi chiamo Giulia. Oggi vorrei ascoltare Flamenco Paranoia di Samurai J e la dedico alla mia sorella Gaia, che è una sua grandissima fan. Ciao!

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao, sono Antonio da Napoli. Potrei ascoltare You Kingdom Magic degli America?

0: You can the magic, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Mancano pochi minuti allo scadere dell'appuntamento, ma devo salutare un sacco di amici e amiche che hanno inviato messaggi al 348 075 80 60. Vedo il messaggio di Irene, Patrizia di Torino e poi Letizia. Un saluto anche a te Giacomo di Milano. Vorrei anche io una canzone, salutare i miei colleghi dell'ufficio corrispondenza, ciao, buon lavoro. E poi saluto anche tutte le aziende di Napoli, ciao, si firmano così. E poi Mattia di Olbia, Patrizia di Napoli, Francesco di Frattamaggiore, altro messaggio firmato invece da Simona, ciao Simo, grazie. E poi c'è quello invece legato alla prossima ed è firmato, aspetta ci arrivo pian pianino, eccolo qua. Potete dire a Nino che lo amo da impazzire? Certo, e vorrei anche se possibile dedicargli una canzone e ha scelto questa.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Ciao Radio Subasio, buon pomeriggio a tutti. Sono Antonietta e con me c'è Maya. Maya vorrebbe ascoltare The Weeknd.

0: Breaking news di TGcom 24, soltanto un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Un morto e due feriti nell'intercettazione di un drone lanciato dagli Houthi nella provincia di Taif, nella regione della Mecca. A riferirlo la protezione civile saudita.

0: formare il governo, la leader socialdemocratica dovrà ottenere l'appoggio degli altri tre partiti della coalizione. La nomina del primo ministro potrebbe arrivare dopo il 29 settembre. Dal 2027 addio al bollo auto per oltre 14 milioni di veicoli. L'esenzione riguarderà vetture fino a 80 kW e poi tutti i motocicli. Le mancate entrate verranno in parte coperte con i soldi del PNRR. Nel 2025 il bollo è costato agli italiani circa 7 miliardi di euro. La Premier Meloni assicura sarà una misura strutturale. Arrestato un ragazzo di 20 anni di origine tunisina per l'aggressione del rabbino a Milano. C'è anche l'odio razziale tra i reati contestati. Oggi l'udienza per direttissima. A partecipare alla violenza anche il fratello del giovane, un loro amico di origine marocchina, entrambi denunciati. Il questore ha disposto per tutti e tre un foglio di via di un anno. Le parole del rabbino: ultimamente tanti insulti, ma rimango qua. Il calcio con l'Europa League, debutto amaro per il Milan di Amorim che perde 2-0 a San Siro con il Benfica. Il tecnico rossonero adesso rischia. Questa sera alle 21 tocca la Juventus di Spalletti contro gli olandesi del NEC. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 2 km di coda tra Orvieto e Fabbro per lavori in direzione di Milano. Per traffico invece lungo la 7 rallentamenti tra Genova Bolzaneto e Labivio a 7 a 12 viaggiando verso il capoluogo ligure. Un mezzo in avaria provoca sulla 10 coda tra Genova Pegli e Genova Aeroporto in direzione di Genova. Anche sulla A14 verso Pescara 2 km di coda tra Val di Sangro e Lanciano per un veicolo fermo, mentre in direzione di Taranto sono i cantieri a causare un chilometro di incolonnamenti lungo lo stesso tratto. Infine, lungo la strada statale 7 via Appia, segnalati lavori di manutenzione all'incrocio strada statale 106 verso l'incrocio Piazza Re di Roma. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
5: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile, come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui questo è il sonno più bello del mondo.
8: Papà!
7: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
9: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero?
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
13: Ops.
12: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore.

0: No Oops con Cheops.
1: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia.
3: Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Oggi di rosso vestita, quasi quasi mi preoccupo. Il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
6: A parte il fatto che questo è un bordeaux.
5: Già, scusa, confuso.
6: Proprio devi dire le cose
5: è un bordeaux.
6: Esatto.
5: È un bordeaux, te lo dico
6: e va
5: così.
6: Anche molto d'accordo con il tuo rosa.
5: Sintonaca.
6: Buon pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi. Cominciamo bene, sì. Direi.
5: Vabbè. Da pochissimo si gioca.
6: La collection al Jarreau Moonlighting.

0: Moonlighting al Giarò 1987, che collection.
1: Che
0: collection.
1: Dai, che si gioca, però io.
0: No, si mangia.
1: Sì, esatto. No, volevo dire, spero che siate a stomaco pieno. Beh, a quest'ora, no? Oppure avete già digerito il pranzo e comincia a salire il langurino, e allora non lo so.
0: Beh, siete in genere a quest'ora si fa la merenda.
1: Ecco.
0: Merendina, no? Per tenere a bada il movimento dello stomaco.
1: In questo
0: le esigenze.
1: Però ti viene voglia di passare direttamente alla cena.
0: Effettivamente, a pie pari.
1: Ma
0: però
1: si può fare una merendina con questo piatto? Sì.
0: Dici?
1: No, perché scusa.
0: Mai fatto, cioè, però si può provare.
1: Scusa. Amica.
0: Allora, diamo qualche indicazione.
1: Sì, allora, okay. Come si prepara? Racconto come le preparo io. Allora.
0: Oh mamma,
1: allora, basta
0: è in vena, oggi è in vena.
1: Allora, di solito così. Utilizzo solamente io tre ingredienti.
0: No, la bocca per mangiare, perché per il resto ci pensa qualcun altro. Vai.
1: No, tre ingredienti principali per creare questa magia, e la mia veramente è una magia. Si fanno saltare in padella a fuoco alto.
0: Vero.
1: Io di solito ricopro finché il calore non compie questa specie di metamorfosi.
0: È vero.
1: Aprendoli uno a uno.
0: Li metti dentro che sono in un modo e poi a fine cottura sono in un altro modo.
1: No? Sono i popcorn?
0: No, potrebbero, però non sono quelli lì. Quindi niente pomodoro.
1: No.
0: Niente sughi complessi.
1: No.
0: L'aroma pungente di questo ingrediente che fa pizzicare la lingua e l'immancabile presenza del prezzemolo. E quindi parliamo che insomma del peperoncino non può mancare.
1: Cioè, messa così è facile.
0: Ecco.
1: Il problema però è quando devi pulirle. Pulirle è una roba.
0: Pulirle è impegnativo, effettivamente.
1: I peli uno a uno.
0: Sì. Che poi qualcuno predilige il peperoncino, qualcun altro il pepe.
1: Il pepe.
0: Ecco, nascono con il pepe.
1: Sì.
0: Ecco, però, sai, de gustibus
1: del resto,
0: ad limitum sputazzellam.
1: Del resto il nome è...
0: Certo. E allora, di quale piatto misterioso stiamo parlando?
1: 3480758060, poi ve lo preparo io un piatto, dai, su.
0: Come si dice? E allora mangi.

0: Oggi vi abbiamo chiesto di indovinare il piatto misterioso.
1: Esattamente, e abbiamo omesso un piccolo dettaglio che non è un dettaglio.
0: Davvero?
1: Quando mangi questo piatto, oltre a, a mangiare quello che mangi,
0: sì.
1: È una roba.
0: C'è il risucchio?
1: Sì, c'è il risucchio. E
0: ma
1: soprattutto
0: c'è anche il pane.
1: È buttato proprio lì, cioè proprio buttato. Si tuffa
0: in quel sughetto succulento. Che ha un sapore, ragazzi, è un grande classico estivo, però si può mangiare anche sotto zero, insomma.
1: Io personalmente le preparo spesso anche durante l'inverno.
0: Durante l'inverno, no, però ho detto questo, ho detto estivo perché diciamo è della cucina di mare, no?
1: Certo.
0: Quindi la preparazione è quasi elementare, perché non ci vuole tantissimo, è un po' di pazienza nella pulizia che deve essere meticolosa dei gusci, una pentola capiente, perché
1: vero.
0: Non è che ne mangi due, ma neanche tre, neanche quattro,
1: vero.
0: Perdi il conto.
1: Sì.
0: Una cascata di pepe nero macinato.
1: Buono.
0: Pochi minuti sul fuoco.
1: Sì.
0: Non
1: poi
0: tu che sei un esperto,
1: no,
0: lo
1: ma
0: sai.
1: Infatti non le stavo dicendo questo, non me lo dire, non rivolgerti a me per insegnarmelo, perché sei...
0: È vero, scusa, chiedo venia, ecco. Alzo le mani.
1: E allora, detto questo, abbiamo già qualche...
0: Hanno indovinato tutti,
1: beh,
0: o almeno
1: allora,
0: quasi.
1: E allora tra poco parleremo con qualcuno di voi, così ci racconterà come la fa, se la mangia, quando la mangia, dove la mangia.
0: 348 075 80 60.

0: Fai piano, Katia Giuliani. Muoviti lentamente.
1: Non lo so, già l'ho capito.
0: Muoviti lentamente perché lo so che tu sei avvezza a fare danni. Ok?
1: Dove?
0: Andiamo nella città del cristallo, quindi piano, per carità. C'è la nostra amica Chiara, Colle di Valdelsa.
2: Ciao,
0: pronto? Ragazzi. Eccola. Ciao.
1: Pensavo mi dicesse sta attenta in cucina. No, invece in era il cristallo.
0: Ma in cucina ormai è una battaglia persa, Katia Giuliani. Dai, lo sanno tutti. Per te la cucina è off limits. Chiara?
2: Sì.
0: Tu sei forte in cucina, lo so, lo sento dalla voce.
2: Sì, sono forte.
1: Vale, allora mi dai qualche lezione?
0: Sì.
2: Volentieri, quando volete.
0: Va a finire fuori corso, lascia perdere.
2: Sì.
0: Lascia perdere. Sì. Chiara, allora voi avete in famiglia avete anche un ristorante, giusto?
2: Esatto, abbiamo un ristorante.
0: Illuminaci d'immenso. Intanto dici come si chiama il piatto di oggi.
2: Il piatto di oggi è l'impepata di cozze.
0: Ok. Prendi nota, Katia Giuliani. Cosa? Come si prepara l'impepata di cozze?
1: Affigurati.
2: Allora, si prende una pentola abbastanza capiente.
1: Fin qui ce la posso fare.
2: Ecco, vai. Poi si mette un po' d'olio, d'oliva, mi raccomando.
0: Cubi, vero? Quanto basta?
2: Quanto basta, bravo, quanto basta. Poi si aggiunge uno o due spicchi d'aglio.
0: Sì.
1: Ok.
2: Poi si fa leggermente, proprio leggermente soffriggere e poi si bussano dentro le cozze.
0: Ok. Ah. Ok.
1: Poi si copre.
2: Esatto.
1: Giusto,
2: si copre la pentola, esatto. Si tiene al fuoco pochissimi minuti.
0: Sì.
2: E poi ovviamente si mette il pepe. Insomma.
0: Ecco, il problema sta proprio lì, nel quantitativo di pepe.
1: Perché
2: sempre QB.
0: Ecco, QB.
1: Sempre QB, però a volte prendi l'impepata e non pepa. Se si chiama impepata deve pepare.
2: L'impepata deve pepare, se no che impepata è.
0: È lì che diciamo dimostri di essere cintura nera, capisci? È lì.
2: Assolutamente, è sono lì. D'accordo con voi.
0: Allora.
2: Anche perché chi prende l'impepata sa che c'è il pepe.
1: Esatto. E poi insomma alla fine quando lo mangi, come dicevamo prima, goduria delle godurie, il pane che ci cade dentro.
2: Ma quello proprio, anche bello crogiolato, bello croccante, ancora meglio.
0: E lì
2: un
0: davvero
2: po' di limone.
0: Perdi tutti i pensieri sulla mortalità, ti senti immortale quando mangi. Ah, che meraviglia.
1: Vabbè, ora avete finito perché insomma già stiamo soffrendo abbastanza. Ora io c'ho la guarda.
0: Ma
1: la,
0: è uno dei piaceri
1: pavetta
0: della vita. Vogliamo un attimino perderci del tempo o no?
1: Ho capito, mi viene fame.
0: Caspita, e allora Chiara, verremo a trovarti. Noi
1: ma
0: lo diciamo a tutti.
1: Presto, prestissimo.
2: Va bene.
0: Ma ci va il peperoncino a proposito? Oppure assolutamente
1: se ti ha detto
0: no?
1: Il pepe.
2: Appena quanto basta, però un pochino ci sta sempre bene.
0: Vedi? Vedi
1: quindi,
0: che fai tanto la sapientona?
1: Peperoncino. Oh. Mi piace però.
0: Grazie Chiara.
2: Prego ragazzi, ciao.
0: Ciao, un abbraccio. Chiara. Dai che si gioca anche domani a partire dalle 16.
1: Mi piace piccante, cioè Irama.

scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, non ci pensa, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione. Hey!

0: O supermercato IO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: IO, il meglio vicino a te.
2: Quando è stata l'ultima volta che hai giocato per strada? Dal 18 al 20 settembre a Verona torna a Toccati, Festival Internazionale dei Giochi in Strada. 3 giorni di gioco tra musica, danze e sfide a squadre. E quest'anno arriva un ospite d'onore che parla gaelico, l'Irlanda. Toccati, 18-20 settembre a Verona. Tocca a te. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
3: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
4: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido. E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi.
5: Ah, quale?
4: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento.
5: Corro subito nelle profumerie Naima.
4: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre.
10: Ma settembre sta finendo.
9: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
11: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: Ai, Lighthouse Family, siete su Radio Subasio. Adesso sì che è arrivato il momento di celebrare il fenomeno del giorno.
1: Che noi italiani ci lamentiamo, però queste lentezze burocratiche esistono un po' dappertutto.
0: Sì, un po' ovunque.
1: Raccontiamo una cartolina spedita da Cordoba.
0: Ok.
1: O Cordoba, come
0: Cordoba.
1: Cordoba. Il 4 aprile del 2008.
0: Vabbè, allora cosa c'è di male?
1: Aspetta, fammi finire. È arrivata a Como.
0: Certo che arriva.
1: Nell'agosto del dillo tu dai
0: del 2026, 18 esatto. anni dopo, e che sarà mai, mamma mia,
1: che hai fretta,
0: cioè, non c'era mica nulla di urgente, era semplicemente insomma. Saluti da Cordoba, se te lo dico in tempo reale o te lo dico dopo 18 anni
1: cosa
0: sempre
1: cambia?
0: Saluti sono,
1: certo, mi sembra giusto.
0: Che poi però pensandoci bene, più che posta prioritaria direi che è posta contemplativa,
1: sì, perché ci ha dovuto pensare un po'. Era stata inviata durante un viaggio di nozze da una coppia al fratello dello sposo per percorrere circa 1800 chilometri, e ci ha messo praticamente una vita.
0: Però c'è il lato positivo.
1: Qual è?
0: Perché allora il francobollo raffigurava ancora Juan Carlos, che ha smesso di essere sovrano nel 2014.
1: Okay.
0: La cartolina è arrivata dopo il regno, quindi da qui si evince che il francobollo ormai è diventato da collezione.
1: Sì, vabbè, comunque no. si ipotizza anche che possa essere rimasta bloccata per anni in un sacco postale e in qualche magari in qualche magazzino, e poi sia stata ritrovata per caso, quindi cioè doveva andare.
0: Sì. Ok, però alla fine della giostra, insomma, il messaggio di saluti è arrivato, no?
1: Meglio tardi che mai.
0: Ma sì, con un leggerissimo ritardo, no? Nel frattempo te potevano anche mandare un altro per l'anniversario dei 20 anni.
1: Ma scusa, il destinatario era vivo ancora?
0: Non lo so.
1: Perché quello, cioè,
0: questo non lo
1: rischi
0: so.
1: Rischi che quando arriva il saluto l'altro ti ha salutato davvero.
0: Però l'intenzione iniziale era nobile.
1: Vabbè, allora premiamo. Dai.

0: In bianco e nero Carmen Consoli, com'è la tua giornata invece a colori, parlando del bollo auto?
1: Sì, infatti, è quello che volevo capire, stavo cercando di informarmi.
0: Non ci rientra.
1: Se pagavo i cavalli, cioè se pagavo il bollo. No, se pagavo il bollo, perché il bollo va in base ai cavalli.
0: Ai cavalli, ok.
1: Quindi, no, c'è questa notizia che insomma c'è un po', no? Fammi andare a controllare.
0: Tutti a googolare quanti cavalli ha la mia auto.
1: Esatto, invece io sono rimasta fregata.
0: Succede.
1: Quindi parleremo di
0: voi ricchi.
1: Sì, certo. Parleremo di spese automobilistiche sfotti anche, okay. Leonardo.
0: Sì.
1: In base alla vostra esperienza personale, intanto se vi va di dirci se siete stati tra i fortunati, se avete beneficiato di questa cosa.
0: Di questa esenzione.
1: Okay. Però qual è la spesa che vi pesa di più sul portafoglio?
0: Ecco, quella che incide
1: riguardo l'automobile, quindi assicurazione, carburante, che tu lo dica a fare.
0: Infatti.
1: E poi che cosa c'è ancora? Il tagliando, cosa c'è ancora? Poi le varie cose che succedono, per cui la devi portare ad aggiustare,
0: ecco.
1: E ti chiedono un botto di soldi.
0: E allora, qual è la voce che incide di più sul bilancio familiare?
1: Esatto.
0: Mi sembra di aver capito questo,
1: a
0: giusto?
1: A proposito di cavalli, secondo me dovremmo tornare ai cavalli.
0: Ma io tornerei anche agli asinelli.
1: Sai venire a lavoro a cavallo?
0: Non sarebbe male.
1: Al galoppo.
0: Andiamo. Non sarebbe male. 348 075 80 60.
1: C'è Taylor Swift.

0: Allora, cara Giuliani, io vado e il canguro fuori che mi attende.
1: Il canguro? Sì, stavo per chiederti cavallo oppure.
0: Canguro.
1: Sì, insomma, potrebbe essere un'idea.
0: Ci vediamo domani, con voi ci sentiamo a partire dalle 13.
1: Io vi aspetto qui tra poco dopo l'inflazione.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, l'onza a fette a 6,49 euro al chilo.

0: Il drone lanciato dagli Houthi è stato intercettato nella provincia di Taif, nella regione della Mecca. I detriti hanno provocato la morte di un cittadino yemenita, il ferimento di una donna saudita e di un uomo pakistano, danneggiati anche edifici e veicoli. Intanto Pechino chiede all'Iran di frenare l'avanzata dei ribelli yemeniti. Proposto dalla Commissione europea il Kids Act, un nuovo pacchetto di norme che vieta l'accesso ai social network per gli under 13 e che fissa a 15 anni l'età minima per aprire un account autonomo. Il testo prevede anche che i profili dei minori debbano essere privati e con geolocalizzazione, fotocamera e microfono disattivati. All'attenzione della Commissione anche videogiochi online e chatbot di intelligenza artificiale. Caso Garlasco, archiviata la posizione di Mario Venditti. L'ex procuratore aggiunto di Pavia era accusato di aver incassato denaro per favorire l'archiviazione di Andrea Sempio nell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi. La notizia era stata anticipata questa mattina nel programma Ore 11 di Milo Infante. L'ipotesi di reato però rimane aperta per altre persone. Gli atti spostati a Pavia. Mario Roggero resta in carcere a Bollate. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha negato il differimento della pena al gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi. Nei giorni scorsi la richiesta era stata rifiutata anche dai giudici torinesi. L'avvocato del 72enne ha già annunciato ricorso in Cassazione. Una busta con proiettili e minacce al ministro dell'istruzione Valditara. All'interno del pacco partito da Salerno è recapitato inizio agosto un messaggio che denunciava presunte irregolarità sul rilascio di diplomi da parte di scuole private nel Salernitano. Le parole del ministro, lettera farneticante, andiamo avanti col nostro lavoro. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Evgenia Kurland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di venerdì sarà piuttosto nuvolosa in tutta Italia, anche se non mancheranno delle temporanee schiarite. Nubi associate a rovesci temporali in gran parte del nord, nelle regioni centrali, eccetto lungo le coste tirreniche in Campania, al nord della Puglia, Basilicata, nord ed est della Sicilia. Temperature in calo al centro, clima estivo al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, ma con locali raffiche associate ai temporali. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it.
3: Radio Subasio. Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
7: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato. Grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
8: Che operatore hai per la luce?
9: Ottima!
8: E per il gas?
9: Ottima!
8: Internet?
9: Ottima!
8: Mobile?
9: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su OptimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.

0: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
4: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
5: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Le 17:07 minuti, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, pronti a stare insieme anche nel corso delle prossime ore, pronti anche per la collection. C'è Antonello Venditti in questo mondo di ladri.

In questo mondo di ladri, Antonello Venditti su Radio Subasio, che direi come titolo casca fagiolo, visto che si parla di spese, costi, soprattutto inerenti l'automobile. Dal 2027 per molte auto di potenza fino a 80 kW, circa 109 cavalli, il bollo sarà sospeso. Una misura che potrebbe riguardare milioni di automobilisti. Intanto fateci sapere se ci rientrate, perché tanto tutti noi siamo andati subito a controllare immediatamente se la nostra auto rientrava o meno. E poi, quanto pesa davvero oggi mantenere un'automobile? Cioè, voglio dire, non è solamente il bollo, e c'è l'assicurazione, c'è il carburante, manutenzione, revisione, eccetera, eccetera, eccetera. Qual è la voce che vi pesa di più? E soprattutto, avete mai rinunciato a cambiare macchina, oppure scelto magari un modello più piccolo o meno potente proprio per contenere i costi di gestione? Oppure per voi l'auto resta una spesa inevitabile? 348 07 580 60.

0: Radio Subasio.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Fedez e Marco Masini su Radio Subasio. Torniamo sul tema dei costi dell'auto, un tema abbastanza doloroso, mi rendo conto già leggendo i primi messaggi. Dal 2026 poi il bollo sarà sospeso per le vetture fino a 80 kW, cioè circa 109 cavalli. Parliamo di una platea molto ampia, secondo le stime oltre il 70% delle auto in circolazione rientrerebbe in questa fascia, quindi circa 14 milioni e mezzo di vetture. L'agevolazione però vale per una sola auto per persona e se ne possiedono più di una, che rientra nei requisiti, si applica a quella meno potente. Detto questo, sappiamo che il bollo è solamente una delle voci che pesa sul nostro portafoglio, perché quando compriamo un'auto pensiamo al prezzo d'acquisto e ok, poi però arrivano l'assicurazione, il carburante che te lo dico a fare, i tagliandi, le gomme, la revisione, eventuali guasti e alla fine magari la vera domanda è quanto costa continuare ad averla più che comprarla. Quindi vi chiediamo qual è la spesa legata all'auto che oggi vi pesa di più. Ce n'è una che negli ultimi anni vi sembra diventata davvero insostenibile? Ho la sensazione di conoscere già la vostra risposta, così a intuito. E vi è mai capitato di scegliere una macchina più piccola, meno potente, più economica, proprio pensando non tanto al prezzo d'acquisto ma a quanto vi sarebbe costata poi ogni anno? Perché magari sì, togliere il bollo fa respirare un po', però il resto del conto, quello resta lì, che ci aspetta al varco. 348 075 80 60.

0: Dicono di me Cesare Cremonini su Radio Subasio. Il bollo auto, cioè questa notizia che ha dato un po' di respiro a quanto pare anche a molti, oltre il 70% delle auto in circolazione potranno non pagare il bollo. Riguarda l'esenzione le vetture fino a 80 kilowatt, lo ricordiamo, cioè circa 109 cavalli. Vi abbiamo chiesto se siete tra i fortunati, ma soprattutto qual è la spesa riguardante la vostra automobile che pesa di più.
1: Buon pomeriggio, sono Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Dunque, una persona fa tantissimi sacrifici per comprarsi un'auto, sì, grande o piccola che sia, non è importanza. Giustamente si fa l'assicurazione, si passa la revisione ogni tot anni perché giustamente non deve inquinare l'ambiente, però il governo che fa? Ti chiede i soldi per una cosa che io ho comprato, la mia macchina me la sono comprata da sola, e quindi io non vedo perché tu mi devi chiedere una tassa. Questa è una cosa che io non capirò mai, un po' come l'IMU, no? Per la prima casa ok, l'hanno tolta, ma la seconda casa, ma che ce l'ha comprata il governo? Io questa cosa non la capirò mai.
0: Lo so, insomma, però allora va detto che questa è una tassa, è una tassa sul possesso, ecco, quindi non c'entra chi l'abbia comprata l'auto, la casa, è una tassa sul possesso. Poi, se vogliamo discutere su quanto sia giusta una tassa sul possesso, possiamo tranquillamente farlo, perché su questo insomma ci sarebbe forse da fare più di una riflessione. Tornando alla vostra automobile, rientra in questa esenzione del bollo, ma soprattutto al di là del bollo, le altre spese, qual è quella che vi pesa di più? Vi è mai capitato di scegliere un'auto più piccola, meno potente, proprio per poter spendere meno, non solo per acquistarla ma proprio per mantenerla? 348 07 580 60. Stare con

0: il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
6: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
11: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo, allora direi buona l'aprile.

0: Un supermercato AEO è la scelta ideale per trovare i migliori prodotti a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
5: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: The Calling, Wherever You Will Go, su Radio Subasio. Automobile, spese che pesano sul portafoglio, il bollo qualcuno potrà non pagarlo per il 2027, e vi abbiamo chiesto quali altre spese pesano. Poi insomma si parlava anche delle tasse di possesso che danno leggermente fastidio.
1: Sono Paolo da Udine.
0: Ciao Paolo.
1: Sì, ci si lamenta per la tassa di possesso sull'automobile, che è una tassa odiata, ma la tassa di possesso c'è anche sulle televisioni ed è quella è imposta e nessuno scappa, perché è sulla bolletta elettrica.
0: Vero.
1: E tanto più che quella sull'automobile mi sembra che sia anche, non so, per certi versi per la manutenzione delle strade, per tutto quello che implica la circolazione veicolare eccetera, credo sia o perlomeno dovrebbe andare anche per queste spese inerenti appunto alle automobili e la circolazione. Comunque è già un grosso sollievo il fatto che perlomeno per il 2027 non vada pagata questa tassa e ci rientrano la gran parte delle automobili.
0: Certo.
1: E poi dicono che probabilmente diventerà definitivo non solo per 2027, ma diventerà un qualche cosa di permanente.
0: Questo non lo sappiamo, non cantiamo vittoria troppo presto. Beh, però se il bollo servisse direttamente a tenere le strade perfette, verrebbe da chiedersi dove siano finiti tutti questi soldi, perché le nostre strade bene bene non stanno messe. Però battute a parte, non mi risulta ci sia un collegamento diretto tra il pagamento del bollo e la manutenzione delle strade. Detto questo, sul resto hai ragione, cioè per il 2027 sarà sicuramente un bel sollievo per molti, speriamo che ci sia possibilità di prolungarlo. Voi ne avete beneficiato? Qual è la spesa che pesa di più sul vostro portafoglio per quanto riguarda la vostra auto? Ciao.

Se cercate un modo per dare nuova vita alla vostra pelle, nelle profumerie Naima c'è una novità davvero sorprendente. È il nuovo trattamento Shiseido, dedicato alla definizione dell'ovale del viso. Una tecnologia incredibile che agisce sulla microcircolazione e aiuta la pelle a ritrovare subito compattezza, luminosità e armonia. In più, fino al 20 settembre, con il vostro acquisto riceverete in regalo un kit per altri 14 giorni di trattamento, solo da Naima. Regolamento su naima.it.

0: Il bandito e il campione Francesco De Gregori su Radio Subasio. Il bollo auto è la notizia fresca fresca, molti saranno esonerati almeno per il 2027, qualcuno spera che la misura poi venga prolungata, però vi abbiamo chiesto se, bollo a parte, ci sono altre spese legate all'automobile che pesano, e mi sa che la risposta è positiva, così.
1: Certo che però l'eliminazione del bollo anche solo per un anno è già un grande sollievo.
0: Certo.
1: Comunque anche in mancanza di incidenti, le multe, ogni 100.000 chilometri comunque c'è da fare la cinghia o la catena di distribuzione, ed è una bella spesa. Poi ci sono anche certe macchine che con la cinghia della distribuzione devono cambiare anche la pompa dell'acqua, lavoro grande, eccetera. Per cui c'è anche questo lavoro.
0: Quindi dice ok il bollo, ma insomma resta tanto altro da pagare, purtroppo.
2: A prescindere che hanno dato solo per un anno questo bollo.

0: di regalo. La cosa vergognosa è che comunque hanno portato la benzina a 2,30 euro, ma stiamo scherzando, qui dobbiamo andare in piazza, dobbiamo scioperare, cioè ci dobbiamo far sentire, ci stanno prendendo in giro in tutti i modi, non va bene, non va bene, non va bene. Per me è una gran fregatura e il peggio arriverà.
1: Quindi diciamo che non leggo, sento una grande soddisfazione al momento, tanto più che è una misura, come si diceva, ad ora almeno temporanea, e ci sono altre spese, no? per l'auto, che pesano parecchio. Prossimo passo, speriamo in una diminuzione del costo del carburante, la butto lì, eh? Che dite? La speranza, si dice, sia l'ultima a morire, e quindi speriamo, va, continuiamo a sperare.

0: conflitto russo-ucraino, un drone delle forze di Mosca ha attaccato una nave civile battente bandiera tanzaniana nel Mar Nero. Il capitano è rimasto ucciso, tre membri dell'equipaggio sono invece feriti. Cambiamo argomento, Trump valuta sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato, il monito dopo la proposta di Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano, un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, la replica del premier canadese Carney. La cronaca, sono gravissime le condizioni del bimbo di 2 anni caduto dal balcone a Grezzana in provincia di Verona. Un altro bambino di 5 anni è gravissimo dopo essere precipitato dal balcone della sua abitazione in provincia di Roma. E siamo alla calcio con l'Europa League. Questa sera Juventus contro gli olandesi del Nijmegen, si gioca dalle 21. Riflessione in casa Milan dopo la sconfitta con il Benfica 2-0 a San Siro. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
7: La situazione su strade e autostrade. Sulla 1 Firenze-Roma si resta in coda per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Valdarno procedendo in direzione della capitale. Sulla A14 Adriatica si è verificato un incidente tra Val di Sangro e Lanciano verso Pescara. Sulla tangenziale ovest di Milano un incidente segnalato al bivio per Viale Certosa in direzione Autosole. Sulla tangenziale di Mestre code per lavori tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione dell'A4. Lunghe code per lavori sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e Finale Ligure verso la Francia. Lavori in corso sulla statale 372 Telesina tra Dragoni e il casello Caianello dell'Autosole in direzione di quest'ultimo. ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare mentre guidi. Consultare un social network al volante, come percorrere bendati 3 campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
6: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
8: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti, fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
8: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basta a fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
13: Cosa fa Oscillo Coccinum?
14: Cosa fa Oscillo Coccinum?
12: Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Boiron.
16: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Yuhu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69 euro. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19 euro. Lidl, vale davvero.
11: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
13: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
14: Qualcuno ha detto Just Eat.
15: Le 18 e 8 minuti, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, siamo ancora insieme, saremo ancora insieme anche nel corso di questa nuova ora. Subito la collection YouTube, questa è One.

0: potrei cantartele.
1: Ultimo su Radio Subasio, vi piace il cinema? Sicuramente sì, dai, li frequentate spesso, quelli magari ultramoderni, no? Queste sale mega galattiche, poltrone giganti, comode, oppure anche i cinema quelli più piccoli, no? Che in qualche città sono rimasti un po' più scomodi forse, ma con un sapore speciale, un po' retro se vogliamo. A proposito di retro, se vi piace quell'effetto lì, quella sensazione lì, tra poco vi racconto di un cinema molto speciale che vi farà davvero, vi darà la sensazione di essere tornati indietro nel tempo.

Giocala, Vasco Rossi nella serata di Radio Subasio. Vi porto a Cento, nel Ferrarese, dove c'è una vecchia cabina telefonica che è stata trasformata in un cinema. Avete capito bene? Un cinema per una persona sola. Si chiama Cinemino ed è stato inaugurato nell'ambito del settembre centese. Si entra uno alla volta, naturalmente, e quella che un tempo serviva per telefonare diventa una minuscola sala cinematografica individuale, un piccolo pezzo di archeologia quotidiana che cambia completamente funzione. Cioè, prima entravi nella cabina per parlare con qualcuno, adesso entri per stare da solo a guardare un film. Quindi dalla telefonata privata al cinema privato. C'è il suo vantaggio, indubbiamente, cioè intanto non c'è nessuno né avanti né accanto che ti infastidisce, quello dietro che tossisce, però oddio, io claustrofobica mi sa che me lo godrei poco forse, però l'idea mi piace.

0: nostre zone.
1: Un supermercato AEO è la scelta migliore per trovare la tradizione italiana a due passi da casa tua.
0: AEO, il meglio vicino a te.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
6: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
8: Permesso? Che bel parquet!
9: Ha visto?
8: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
9: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
8: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
9: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
8: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL. Come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
16: Ma quanto è fastidiosa la sveglia del mattino? Quando suona la sveglia è fastidio puro. Dovremmo trovare una sveglia piacevole, qualcosa che ci dia davvero la gioia di ascoltarla. Qualcuno lo ha fatto, tra poco ve lo racconto su Radio Subasio.

I'm Mad in Love, Anastasia su Radio Subasio e vi porto a Bari, bella. Bari bellissima, sulla spiaggia di pane e pomodoro da qualche giorno c'è un buongiorno decisamente particolare perché c'è Eddie Flores, 62 anni, cubano, vive a Berlino ed è arrivato in Puglia dopo aver scoperto quella spiaggia sul web. È rimasto per 2 settimane e ogni mattina porta con sé il suo sassofono, sceglie un angolo sulla battigia e comincia a suonare mentre la città si sveglia. Se fate scrolling trovate i video sicuro. Le note si mescolano al rumore del mare e ormai per chi frequenta quella spiaggia è diventato quasi un piccolo appuntamento. E devo dire che come sveglia non è affatto male, sassofono e mare, ma che meraviglia. Direi che sarebbe un ottimo buongiorno per quanto mi riguarda. Forse vale la pena un viaggetto a Bari per assaporare questa sveglia almeno una volta e perché no, anche più di una mattina, dai.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Biagio Antonacci su Radio Subasio. A che punto è questo giovedì 17 settembre? Avete archiviato impegni, doveri, rotture di scatole varie o ne avete ancora? Anche per questo esiste Radio Subasio, per aiutarvi a sopportarle, subito con la musica firmata Bruno Mars.

0: Dall'informazione, breaking news di TG Com 24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump minaccia sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato, dopo la proposta avanzata da Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano. Il premier canadese Carney replica un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti. Il Golfo Persico, secondo gli Houthi, filo iraniani, 3 bimbi sarebbero stati uccisi e diverse persone ferite durante attacchi avvenuti nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone, anche in Arabia Saudita. Cambiamo argomento, l'Ucraina si prepara all'incontro tra Trump e Zelensky a margine dell'assemblea generale ONU per un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero, lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Sibia, citato dai media di Kiev. In precedenza una nave civile con bandiera tanzaniana nel Mar Nero era stata attaccata da un drone delle forze di Mosca, il capitano ucciso nel raid, 3 membri dell'equipaggio della nave sono invece feriti. La cronaca in mano agli inquirenti sul giallo di Pietracatella, ci sarebbero elementi certi che indurrebbero a indagare per duplice omicidio premeditato, anche gli esperti del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di relazioni ufficiali. Chiudiamo con la Sardegna dove 5 giovanissimi sono indagati a vario titolo a Cagliari per atti di violenza anche sessuale e sopraffazione su un 11enne nel capoluogo sardo. Gli inquirenti stanno monitorando l'illecita diffusione dei video con l'aggressione sessuale per garantire la massima tutela della vittima. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
8: Una buona serata da Evgenia Kurland di meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. La giornata di venerdì sarà piuttosto nuvolosa in tutta Italia, anche se non mancheranno delle temporanee schiarite. Nubi associate a rovesci e temporali in gran parte del nord, nelle regioni centrali, eccetto lungo le coste tirreniche in Campania, al nord della Puglia, Basilicata, nord ed est della Sicilia. Temperature in calo al centro, clima estivo al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli, ma con locali raffiche associate ai temporali. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori al sud e sulle isole maggiori. Venti in prevalenza deboli ma con locali raffiche associate ai temporali. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori

0: prezzo e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo. Anzi, forse è questo il suono più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
5: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
6: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
8: Qualcuno ha detto Just Eat.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto.
12: L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: 4 minuti dopo le 19, buona serata a tutti voi, questa è Radio Subasio, un'altra ora ci aspetta come sempre piena di successi, piena di musica, la migliore, quella di Radio Subasio, la collega.

In Giappone i centenari hanno superato per la prima volta quota 100.000. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e del Welfare sono 107.677, quasi 8.000 in più rispetto all'anno precedente, e la stragrande maggioranza sono donne, circa l'88%, oltre 94.000. Nel 1963, quando cominciò questa rilevazione, in tutto il Giappone i centenari erano appena 153. Poi il numero è cresciuto praticamente ogni anno: 1.000 negli anni 80, 10.000 alla fine degli anni 90, oltre 50.000 nel 2012 e oggi più del doppio. La donna più anziana del paese è indicata dai registri a 114 anni, l'uomo più anziano ne ha 112. Capito? Insomma, in Giappone spegnere 100 candeline sta diventando quasi meno eccezionale, una roba normale. L'importante è come ci arrivano, però, cioè, spero in salute, perché come diciamo spesso è quello l'importante.

Tiziano Ferro nella serata di Radio Subasio. Se chissà se qualcuno di voi magari stasera andrà a cena al ristorante da solo o da sola. Perché lo chiedo? Perché una volta entrare da soli in un ristorante era un po' anche imbarazzante, no? Cioè, ti sentivi a disagio, dovevi giustificare il fatto che non aspettavi nessuno. Adesso invece, almeno negli Stati Uniti, le prenotazioni, leggo, per un solo coperto sarebbero aumentate del 29% negli ultimi anni, e la tendenza starebbe prendendo piede anche in Europa, tanto che è già comparsa un'espressione apposta: solo dinner. C'è chi lo considera un piccolo lusso, cioè scegli tu il posto, scegli l'orario, come sempre quando sei in solitudine non devi rendere conto a nessuno, e poi non devi neanche discutere, cioè alla fine della cena chi paga, capito? Sei solo e quindi sai che i soldini li tiri fuori tu. Io però una cosa gliela riconosco: a cena non devi discutere su chi paga, puoi mangiare quello che vuoi e nessuno ti ruba il cibo nel piatto.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
9: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
10: Hey!

0: nuovo supermercato AEO è la scelta perfetta se cerchi la convenienza a due passi da casa tua.
1: AEO, il meglio vicino a te.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: A Singapore hanno trovato un modo molto curioso per convincere le persone a staccarsi un po' dal telefono e a tornare sui libri, che sembra un'impresa veramente impossibile. Tra poco ve lo racconto meglio su Radio Subasio. C'è Liga.

0: Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Su Radio Subasio a Singapore, ve lo dicevo prima, hanno trovato un modo curioso per convincere le persone a staccarsi un po' dal telefono e tornare ai liberi. Non so se può funzionare davvero, però l'idea è quella di premiarle le persone. C'è una sperimentazione realizzata insieme alle biblioteche che assegna monete virtuali a chi dedica almeno 15 minuti alla lettura. Ogni sessione vale 20 monete e una volta raggiunta una certa soglia i punti possono essere convertiti in denaro. Ora però non aspettatevi cifre, chissà quali cifre, cioè non aspettatevi di arricchirvi. 50 sessioni da un quarto d'ora, leggo, valgono circa un dollaro di Singapore, poco più di 60 centesimi di euro. Quindi economicamente non conviene lasciare il lavoro e mettersi a leggere romanzi tutto il giorno, ve lo dico da subito, però l'idea è interessante. Cioè siamo arrivati al punto in cui, pur di farci mollare il telefono per 15 minuti, qualcuno è disposto perfino a pagarci. Questo fa riflettere abbastanza, come sempre, riflessioni amare, va. Che vuoto.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

su Radio Subasio, cominciate a prepararvi, cominciate ad apparecchiare nel senso musicale del termine, perché tra poco, dopo l'informazione, ritorna il 3 per te, l'appuntamento della sera che vi vede protagonisti, l'unico e solo che vi dà la possibilità di richiedere non una, non due, ma tre canzoni e di ascoltarle tutte e tre in sequenza senza alcuna interruzione. Sono le canzoni più importanti della vostra vita.

0: C'è l'informazione su Radio Subasio Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda l'attività del governo. Secondo il Ministero dei Trasporti, oltre 24 milioni 600 mila le persone che in Italia risultano possedere almeno un veicolo con potenza entro gli 80 kW. Questi ultimi rientrano nella platea potenzialmente interessata dall'esenzione del pagamento del bollo auto e moto che è stata approvata ieri dal Consiglio dei Ministri. Ci spostiamo a Firenze, dove non ci sono danni alle opere d'arte in seguito all'infiltrazione d'acqua all'interno della sala del Museo degli Uffizi che ospita il Bacco del Caravaggio. Oggi sul capoluogo toscano una abbondante pioggia insieme al capolavoro del maestro lombardo ospitate nella sala altre 7 opere del 600. Dall'estero l'Ucraina si prepara all'incontro Trump-Zelensky a margine dell'Assemblea Generale ONU per un cessate il fuoco sia nel settore energetico che nel Mar Nero, lo ha detto oggi il ministro degli esteri ucraino Sibia, citato dai media di Kiev. In precedenza una nave civile con bandiera tanzaniana nel Mar Nero era stata attaccata da un drone delle forze di Mosca. Il capitano ucciso nel raid, 3 membri dell'equipaggio della nave sono invece feriti. E proprio sull'Ucraina prende posizione Giorgia Meloni e dice che Putin provoca, non dobbiamo reagire. Sempre tesa la situazione anche nel Golfo Persico. Secondo gli Houthi, 3 bimbi sarebbero stati uccisi, diverse persone ferite durante attacchi nella provincia yemenita di Taiz, una vittima per un drone anche in Arabia Saudita. Chiudiamo con il calcio e la prima giornata di Europa League. Juventus in campo dalle 21 questa sera all'Allianz con gli olandesi del Nacri Megan. Al tedesco Voldemade Spalletti affida le chiavi dell'attacco bianconero. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade. Code per lavori sulla 1 Firenze-Roma tra Orvieto e Fabro in direzione Firenze. Sulla A4 Torino-Milano, code tra la barriera di Rondissone e la statale 11 in direzione Torino. Sulla tangenziale di Napoli, incolonnamenti allo svincolo di Corso Malta procedendo in direzione Pozzuoli. È un incidente a causare code sulla A10 dei Fiori tra Albisola e Varazze verso Genova. Un incidente segnalato sulla A14 Adriatica tra Imola e la diramazione per Ravenna in direzione Ancona. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico.
3: Tra Imola e la diramazione per Ravenna in direzione Ancona. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
1: Sa Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio, oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene.
6: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
7: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
7: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum?
8: Cosa fa Oscillococcinum?
9: Cosa fa Oscillococcinum? Chiedilo al tuo farmacista.
10: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum, da Boiron.
11: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti zero sbatti, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
12: Buona serata a tutti, su Radio Subasio siamo prontissimi come sempre per il 3 per te che torna tra poco, le canzoni più significative della vostra vita, subito anche la collection James Taylor, You've Got a Friend.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E questo è il 3 per te, l'appuntamento che tutte le sere ve le suona le canzoni più significative della vostra vita. Stiamo per conoscere il protagonista o la protagonista di questa sera e quindi qualcuno di voi che sta per ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita richieste nei giorni scorsi. Questo è anche il momento giusto per prenotarvi, lo dico agli altri, se volete partecipare anche voi richiedete adesso le tre canzoni che volete ascoltare chiamando subito lo 07 580 60 oppure in alternativa andate sulla nostra app e cliccate dove c'è scritto 3 per te oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 07 580 60. Non dimenticate di indicare come sempre le tre canzoni che volete ascoltare. Noi ve le suoneremo una via l'altra senza alcuna interruzione, come subito le suoniamo a lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Viola.
0: Città:
2: Firenze.
0: Età:
2: 40.
0: Cosa fai nella vita?
2: Sono una wedding planner.
3: Non sono contrario al matrimonio, anzi, mi fa piacere quando qualcuno mi annuncia mi sposo. Sposate, io dico.
4: Non è bello che vi sposiate.
3: Sì, sì.
0: Segno zodiacale:
2: Bilancia.
0: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
2: Camminare all'aperto o leggere o ascoltare musica.
5: Tutte cose, in senso.
0: La cosa che ti fa dare di matto?
2: L'arroganza.
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: Un viaggio.
6: In dove?
2: Ai Caraibi.
6: Sono stato per un anno nei Caraibi senza mettermi mai le scarpe, perché credo che il lusso vero era quello non di avere 1 miliardo di lire, ma di quello di dormire fino alle 11 e non metterti le scarpe e camminare sulle spiagge.
0: È una spiaggia per soli nudisti. Che fai?
2: E mi tolgo il costume.
0: Il cibo al quale proprio non sai resistere?
2: La pizza.
7: Senti, noi se andavamo a fare una pizzetta, non è che vuoi venire pure te? Adesso. Pietta a fare una pizzetta non ci pensiamo più.
0: Aereo, treno o auto?
2: Treno.
0: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
2: Una vita.
8: Ti ho provato a chiamare ma il cellulare era spento.
0: Tre posti che vorresti visitare?
2: Difficile perché andrei ovunque. Il Canada, il Giappone e la Polinesia francese.
9: Infinite lingue di sabbia, isole e atolli formano i 5 arcipelaghi della Polinesia.
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Il mio compagno Giacomo, mia sorella Azzurra e mia mamma.
0: Le tre canzoni della tua vita?
2: Elisa, L'anima vola. Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go. Giovanotti, Baciami Ancora.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Casey and the Sunshine Band, Please Don't Go, su Radio Subasio. A chiudere il 3 per te di Viola di Firenze. Viola ha scelto le tre canzoni appena ascoltate, una via l'altra, senza alcuna interruzione. C'erano anche Elisa, L'anima vola, e prima ancora Giovanotti, Baciami ancora. Domani sera toccherà a qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60, se volete chiamare sulla nostra app, ve lo ricordo, ancora potete prenotarvi tranquillamente perché c'è una sezione dedicata a questo appuntamento, al 3 per te, basta cliccare lì, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 indicando le tre canzoni che volete ascoltare, le tre canzoni più significative della vostra vita. Radio Subasio.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Che pelle stupenda!
3: Merito di Shiseido!
2: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
3: Ah, quale?
2: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
3: Corro subito nelle profumerie Naima!
2: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su Naima.it.
4: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più! Arrivano i Pro Days di Fiat Professional! A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
10: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Chissà se anche voi avete l'abitudine di conservare alcuni messaggi che il partner vi invia sul cellulare mentre altri li eliminate. Non è solo romanticismo, c'è dell'altro, tra poco ne parliamo su Radio Subasio subito. Emma e Fabri Fibra, antidroga.

Josephine, Chris Ria su Radio Subasio. Pare che nelle relazioni tendiamo a cancellare, ce lo dice una ricerca, alcuni messaggi che il partner ci ha inviato sul cellulare in vari momenti della relazione e a conservarne altri. E uno potrebbe pensare, vabbè, quelli che teniamo li teniamo per ricordo, perché sono i messaggi più belli, più carini, più romantici, no? La fase più romantica del rapporto, qualcosa che magari un giorno vogliamo rileggere quando saremo vecchi. E invece no, o almeno non è sempre quello il motivo. C'è uno studio infatti che ha osservato che a volte conserviamo chat e messaggi anche per un motivo molto più pratico, e cioè ricordare esattamente quello che il partner ha detto, promesso o fatto, anche per poterglielo rinfacciare un giorno. Quindi magari non tieni quel messaggio perché vuoi rileggerlo tra 20 anni con gli occhi lucidi, magari lo tieni perché pensi, non si sa mai che un giorno tu mi dica io questa cosa non l'ho mai detta. Più che archivio sentimentale, in certi casi diventa proprio conservazione delle prove.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

tutti, più bella cosa nella serata di Radio Subasio che volge quasi al termine per quanto mi riguarda, ma non è finita, perché tra poco ci sarà il cambio in voce come sempre, subito Samurai J, Ossessione.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli, ancora attenzione oggi nel Baltico, due caccia della nostra aeronautica militare decollati in Lituania nell'ambito della missione NATO di difesa aerea sul fianco orientale dell'Alleanza dopo la violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi, operazione che è stata coordinata attraverso il comando della NATO a Udine in Germania. Donald Trump annuncia passi da gigante verso la creazione di una base dell'esercito americano in Polonia. Il presidente dal suo social Truth afferma se ciò dovesse concretizzarsi la località sarà annunciata a brevissimo. L'Ucraina si prepara all'incontro tra lo stesso Trump e Zelensky a margine dell'Assemblea Generale ONU per un cessate il fuoco con la Russia sia nel settore energetico che nel Mar Nero, lo ha detto il ministro degli esteri ucraino Sibia, citato dai media di Kiev. Dall'Italia oltre 24.600.000, secondo il MIT, le persone che nel paese risultano possedere almeno un veicolo con potenza entro gli 80 kW. Questi ultimi rientrano nella platea interessata dall'esenzione dal pagamento del bollo auto e moto approvata ieri dal Consiglio dei Ministri. Andiamo a Firenze, dove dopo le abbondanti piogge delle ultime ore non ci sono danni alle opere d'arte in seguito all'infiltrazione di acqua all'interno della sala del Museo degli Uffizi, che ospita tra l'altro il Bacco del Caravaggio, insieme al capolavoro del maestro Lombardo nella sala altre 7 opere del 600. Chiudiamo con il calcio. Juventus in questi minuti all'Allianz con il Nacne Megan, la partita valida per la prima giornata di Europa League, sfida inedita per i bianconeri, quella con la formazione olandese. Queste le breaking news di TGCom 24. Radio
2: Suvasio. Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
3: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAIG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, macinato misto di bovino e suino in confezione famiglia a 7,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
14: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, l'onza a fette a 6 euro e...
14: idee!
15: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, l'onza a fette a 6 euro.

0: prezzo che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: E siamo qui anche per questa sera. Buon giovedì 17 settembre da Roberta Reversi nella collection delle 21. Un pezzo meraviglioso di Mina, 1979, per questa Anche un uomo.

I brividi, la prima volta che ascoltai questa canzone, che era sigla di un famoso programma televisivo, insomma mi vennero brividi, ero anche molto giovane, ma Mina è sempre piaciuta, un po' a tutte le età, tutte le generazioni, Mina e Mina, anche un uomo nella collection di Radio Subasio, quella delle 21, che dà il via a questa bella parentesi serale che ci ritrova di nuovo insieme, da Roberta Reversi, ovviamente un buon giovedì sera, insieme fino a mezzanotte. I nostri programmi per questa sera, ormai li conoscete già, sono sempre gli stessi, ma allo stesso tempo sono sempre diversi, non sono mai uguali. Perché? Perché siete voi a diciamo così generarli, costituirli, e siete voi quelli che praticamente hanno proprio in mano la situazione di Per un'ora d'amore e anche di quello di cui parliamo prima di Per un'ora d'amore, dell'argomento che precede Per un'ora d'amore. Non vi dico di che cosa parleremo questa sera, perché ve lo spiegherò fra pochissimo. Vi ricordo invece che per un'ora d'amore avete come sempre il contatto 348 075 80 60 per i vostri messaggi, per i vostri vocali, perché sarete voi a scegliere le canzoni d'amore che comporranno questa nostra parentesi di 90 minuti dedicata solo ed esclusivamente al cuore. Una coppia che devo dire ci è piaciuta tanto, così come la loro canzone, eccoli insieme, sono Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli.

0: Radio. Radio Subasio. Subasio.
1: C'è qualcosa che non va.

aspetti da me? Vabbè, insomma, vedremo cosa ci aspettiamo, cosa vi aspettate. Beh, lo so che vi aspettate che io adesso vi parli dell'argomento di cui disquisiremo insieme: l'amore nella cattiva sorte. Eh sì, perché la cattiva sorte e le difficoltà della vita sono il vero banco di prova dell'amore. Lo sentiamo dire spesso, ma quando una delle due parti della coppia si trova ad attraversare un momento difficile, non è scontato che il partner o la partner scelgano di attraversare insieme questa tempesta supportandosi a vicenda. Del resto, ai momenti di crisi, malattia o dolore, i sentimenti smettono di essere solo passione o teoria e diventano una scelta concreta di presenza, di cura, di sostegno reciproco. Ne sono stati un esempio gli attori Paul Newman e Joan Woodward, una delle unioni più solide di Hollywood, messa a dura prova da lutti familiari devastanti ma rimasta granitica per 50 anni di matrimonio. Oppure ancora l'amore tormentato tra Frida Kahlo e Diego Rivera, segnato da profondi dolori fisici di lei e tradimenti di lui, ma è stato un rapporto che si è scelto di mantenere. E allora, nella vostra vita di coppia avete mai attraversato dei momenti difficili in questo senso, cioè dal temporale, poi siete usciti insieme o da soli? E secondo voi c'è un segreto, una regola, una teoria per uscire indenni da queste tempeste, oppure la via di fuga, la via d'uscita o la via di fuga, ecco, va trovata lì per lì, da soli o insieme? 348 075 8060, raggiungeteci con un messaggio, con un vocale per dirci la vostra o raccontarci la vostra esperienza in merito.

L'onda, lui è ovviamente Riccardo Cocciante con questo bellissimo pezzo, e noi siamo arrivati alle 21:26 e sono arrivate anche le risposte a quello che vi ho domandato riguardo lo stare insieme quando le cose non vanno bene, cioè nella cattiva sorte. Com'è questo amore? Tiene, non tiene? 348 075 8060, la risposta: secondo voi c'è un segreto, una regola, una teoria per uscire indenne da queste tempeste? E ci risponde Marina di La Spezia, che dice: c'è un segreto, certo, amarsi sul serio, profondamente, che l'unione non sia solo passione o innamoramento, che non rimanga solo superficie, allora sì che ci si può aiutare e rimanere insieme. Quindi deve essere un amore radicato, un amore basato sulla stima reciproca, su tante cose. Non si può dare una definizione dell'amore, non c'è mai riuscito nessuno, figuratevi se adesso ci provo io, non esiste. Però è quella cosa che viene messa alla prova, ecco, questo sì, magari in molte situazioni e regge. L'amore è quello veramente, quello bello, quello grande, ecco, insomma, l'abbiamo detto, l'amore è profondo, l'amore disperato, direbbe Achille Lauro.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Vendi se Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Quando è stata l'ultima volta che hai giocato per strada? Dal 18 al 20 settembre a Verona torna a Toccati, Festival Internazionale dei Giochi in Strada. Tre giorni di gioco tra musica, danze e sfide a squadre. E quest'anno arriva un ospite d'onore che parla gaelico, l'Irlanda. Toccati, 18-20 settembre a Verona. Tocca a te. Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
9: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
10: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
15: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte XXL, come latte parzialmente scremato 6 litri a 4,69€. E con le mega offerte, filetto di pollo a fette 400 grammi in promo Lidl Plus a 3,19€. Lidl, vale davvero.
17: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con

Lenny Kravitz, la sua Again, ancora ben trovati da Roberta Reversi, buona serata. Si parla della cattiva sorte. Quando arriva la cattiva sorte all'interno di un'unione, ci sono solo momenti sempre belli, lo saprete bene. E allora, nella vostra vita di coppia avete mai attraversato dei momenti difficili e ne siete usciti insieme o separati? 348 075 8060 ci risponde Francesco di Trapani. Nella cattiva sorte purtroppo sono poche le unioni che reggono, ma quando questo succede la prova che quel sentimento non è fatto solo di parole, di bei momenti romantici, ma di una complicità profonda e leale. Grazie Francesco per le tue parole. Sì, come hai detto tu, non reggono tutte, è un bel banco di prova, ecco, chiamiamolo così, il momento della cattiva sorte. Su Subasio, Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con te.

Puoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone. È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Sergio Cammariere su Subasio, tutto quello che un uomo. E noi siamo arrivati alle 21:53 minuti, quindi fra pochissimo l'appuntamento sarà con l'informazione, l'ultimo per questa sera. Prima però vi voglio ricordare che stiamo parlando di un argomento che, come sempre, ci riguarda un po' tutti: l'amore nella cattiva sorte. La cattiva sorte e le difficoltà della vita sono il vero banco di prova dell'amore, perché in momenti difficili non è scontato che il partner o la partner scelgano di attraversare insieme la tempesta supportandosi a vicenda. Nella vostra vita di coppia avete mai attraversato momenti difficili insieme? E come è andata a finire? Sal da Vinci.

0: Siamo alle 22 in punto, su Subasio torna l'informazione, breaking news di TGcom 24.
1: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Trump dal suo Social Truth parla di passi da gigante verso la creazione di una base dell'esercito statunitense in Polonia. Se ciò dovesse concretizzarsi, afferma il presidente, la località sarà annunciata a brevissimo. Passo storico, conclude, per la nostra grande alleanza tra Stati Uniti e Polonia. Tensione nel Baltico, due caccia dell'aeronautica militare italiana sono decollati oggi dalla Lituania dopo la violazione dello spazio aereo da parte di due jet militari russi. Operazione coordinata con il comando della NATO a Udem in Germania nell'ambito della missione di difesa aerea sul fianco orientale dell'alleanza. E sul fronte economico, Trump minaccia sanzioni o lo stop al commercio con l'Unione Europea se il Canada ne diventasse membro associato. Il monito del presidente dopo la proposta di Bruxelles di aprire una partnership con il paese nordamericano. Un Canada più forte e più efficace anche per gli Stati Uniti, replica il premier canadese Carney. In mano agli inquirenti sul giallo di Pietracatella ci sarebbero elementi certi che inducono a indagare per duplice omicidio premeditato. Anche gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute avrebbero dato informalmente indicazioni in tal senso in attesa di relazioni ufficiali. In Sardegna, ora dove cinque giovanissimi sono indagati a vario titolo a Cagliari per atti di violenza anche sessuale e sopraffazione su un undicenne, gli inquirenti stanno monitorando la illecita diffusione dei video con l'aggressione sessuale per garantire la massima tutela della vittima. Chiudiamo con lo spettacolo. Domani, per la stagione del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, la prima dell'Elisir d'Amore, capolavoro di Gaetano Donizetti sul libretto di Felice Romani. Dirige il maestro Carlo Palleschi, la rappresentazione al Teatro Nuovo Giancarlo Menotti dalle 20:30. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy, e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: www.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: È permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore. È anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Quando è stata l'ultima volta che hai giocato per strada? Dal 18 al 20 settembre a Verona torna a Toccati, Festival Internazionale dei Giochi in Strada. 3 giorni di gioco tra musica, danze e sfide a squadre. E quest'anno arriva un ospite d'onore che parla gaelico, l'Irlanda. Toccati, 18-20 settembre a Verona. Tocca a te! Radio Subasio, radio ufficiale dell'evento.
7: Il rientro? Pieno di stress. La scuola, il traffico, il capo. Potremmo dirti, sta senza pensiero, ma siamo British, quindi keep calm. Torna la Mini Week. Dal 21 al 26 settembre, vantaggi esclusivi sulla gamma Mini e programma di manutenzione in omaggio. Scopri la settimana più Mini dell'anno negli showroom dei partner Mini. Mini Week dal 21 al 26 settembre, ma vantaggi per ordini dal 18 al 30 settembre, eccetto Mini Aceman e All Electric Mini Cooper. Verifica durata e condizioni del programma di manutenzione su mini.it/manutenzione.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
8: Ops.
9: Ops.
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops.
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Ancora un buon giovedì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, un successo del 1995 di Joan Osborne. Questa è la sua One of Us.

Cesare Cremonini, chimica, e ci deve essere chimica, e ce ne deve essere tanta, perché poi quando si arriva alla cattiva sorte, perché non c'è sempre solo la buona sorte, insomma, lì è un bel banco di prove. Se non c'è tutta la chimica che occorre, il matrimonio o comunque l'unione, il rapporto, la convivenza, quello che volete, si sfascia. Allora, quello che io vi chiedo stasera: nella vostra vita di coppia avete mai attraversato dei momenti difficili e dal temporale siete usciti insieme o siete usciti da soli, separati? 348 075 80 60, c'è Diana di Firenze che ci racconta la sua esperienza. Mi è successo con mio marito poco dopo esserci sposati per un mio problema di salute. Ebbene, sembrava impazzito all'idea di dovermi assistere per un po' in quel periodo. Puntini, puntini, puntini, scrive Diana. Insomma, ci fai capire che la storia si è chiusa, che non hai neanche voglia e ti fa ancora male parlarne, perché con una persona così o deve essere rieducata oppure ti fa proprio capire che insomma questa unione, questo matrimonio, pensava davvero fosse tutta rose e fiori, ma così non è un'unione, non è neanche la vita. D'altronde, l'amore nella cattiva sorte. Anche per questa sera ci avete dato la vostra opinione, ci avete raccontato la vostra esperienza, vi ringrazio. Ci siamo conosciuti un po' di più ed eccoci insieme a questo pezzo meraviglioso di Serena Brancale.

0: Giulietta.
1: Amore per te, Mango. E a proposito d'amore, ci avviciniamo velocissimamente, visto che sono già le 22:26, al nostro appuntamento con Per un'ora d'amore. Vi ricordo i contatti 348 075 8060 per i vostri messaggi, per i vostri vocali, e che ovviamente vi aiuteranno a scegliere la canzone d'amore più bella da ascoltare poi tutti insieme. Potete prenotare attraverso l'app di Radio Subasio, che vi mette a disposizione per rendere più facile il compito, un form dedicato proprio a Per un'ora d'amore. Potete inviare la vostra storia d'amore più bella, più importante, a redazione@radiosubasio.it. E se poi non avete in mente la canzone giusta da dedicare al vostro amore, beh, vi diamo una mano anche in quello. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera, vi renderete conto che troverete subito il pezzo che fa per voi. E intanto Angel, Robert Williams su Subasio. Buon ascolto.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: Ma che pelle stupenda!
3: Merito di Shiseido!
2: E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
3: Ah, quale?
2: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
3: Corro subito nelle profumerie Naima!
2: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
2: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
7: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
8: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
7: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
8: Sì, sì, come no?
9: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.

Era su Subasio per un'ora d'amore, ovviamente mia compagnia, da Roberta Reversi ancora ben trovati. Se il vostro cuore ha bisogno di aprirsi, di esprimersi, di confidarsi, c'è solo Per un'ora d'amore su Subasio. Si può fare solo la sera, perché la sera la sera si crea una magia strana. Io non so se voi la vivete, la respirate, come succede a me, ma è solo la sera che si riescono a dire certe cose, perché ci si coccola di più, perché si pensa un po' più a se stessi, perché anche se si è stanchi, quel momento dedicato al proprio cuore, ai propri sentimenti, beh, si trova comunque. E allora andiamo subito con il primo protagonista di questa sera. È Gianmarco, che alla sua compagna Federica scrive: i piccoli gesti quotidiani, l'attenzione reciproca, la cura di un sentimento, la pazienza, la passione e la piccola Flavia. Fenomenale. Gianna Nannini.

La stella più fragile dell'universo, ultimo su Subasio in Per un'ora d'amore, dove tra l'altro al 348 075 8060 è arrivata anche la dedica di Giulio di Bergamo per la sua stella. Mi bastano poche note per pensare a te e sentire il tuo profumo anche se sei lontana, amore mio. Canzone Vasco Rossi.

Love of My Life, anche i Queen in Per un'ora d'amore questa sera, oltre alla canzone che ha scelto Monia di Modena per Renato. La sua nota d'amore recita così: dal giorno in cui abbiamo iniziato a parlare non c'è stata una notte in cui io non mi sia addormentata pensando a te. Sei molto più di quanto credi. E la canzone è Oggi sono io di Alex Britti.

Poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai. Resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca. Non riesco a dire.

Alle 22.59 voi sapete che a quest'ora, cioè intorno alle 23, dedichiamo sempre uno spazio alle vostre storie d'amore, alle vostre quei piccoli momenti che sono stati magari determinanti per una relazione, e poi ci sono le vostre lettere d'amore, ci sono i ricordi, ecco, quello che avete voglia di farci conoscere, inviatelo alla redazione radiosubasio.it oppure al 348 075 8060 con un messaggio o con un vocale. Questa è la storia di Elena di Roma, che scrive proprio queste parole pensando al suo Marco e con un dubbio atroce. Fissavo lo schermo del telefono quel giorno, logorata da un dubbio atroce. I ritardi di Marco, i suoi sorrisi sfuggenti allo smartphone mi gridavano una cosa sola: che c'era un'altra donna. E quando lui rientrò a mezzanotte non resistetti più. Chi è lei, Marco? Dimmi la verità. Lui rimase immobile, sorpreso, e poi, capendo il dolore, il mio dolore, sbloccò il telefono e lo posò sul tavolo. Sullo schermo c'erano le foto di una nuova casa e i messaggi con un agente immobiliare. Beh, cercavo un appartamento per noi, volevo fosse una sorpresa, mi spiegò con dolcezza. Le mie lacrime di rabbia si trasformarono in sollievo. Così lui mi prese il viso tra le mani, cancellando ogni mia insicurezza. Ascoltami bene, mi disse, guardandomi negli occhi. Non esiste nessun'altra. Tu sei l'unica donna per me ed è con te che voglio costruire il mio futuro. Così il nodo al mio stomaco si sciolse. Mi rifugiai tra le sue braccia, ascoltando il battito di un cuore che, adesso lo sapevo, batteva solo per me. Tu sei l'unica donna per me, canterebbe Alan Sorrenti.

0: sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
2: Per guidare un'impresa verso il futuro, servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
3: Il benessere ha un sapore semplice. Ricarica la tua energia ogni giorno con Crudolio. Oli vergini biologici, come il nostro leggerissimo olio di cocco. Cercalo nei migliori supermercati. Crudolio, l'olio che fa bene. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Per un'ora d'amore con Subasio.
5: 23 e 7 minuti, corre via veloce la nostra serata perché è sempre così piacevole stare insieme e soprattutto ad ascoltare le canzoni scelte con tanto amore da voi. Lo potete fare al 348 075 8060 di Radio Subasio, lo potete fare anche attraverso la nostra app, l'app di Radio Subasio, che vi mette a disposizione un form dedicato proprio a Per un'ora d'amore. E adesso la prossima dedica, quella di Orazio di Catania, che scrive: anche se adesso i tuoi occhi non guarderanno più le stelle con me, io continuerò a farlo pensando a te, proprio come sto facendo adesso. Ti amerò per sempre, Cristina mia. E la canzone che le dedica è di Eros Ramazzotti, Sei un pensiero speciale.

Prosegue il nostro Per un'ora d'amore su Subasio in compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte, e la prossima dedica è quella di Erika di Loro Piceno, che scrive: il mio amore è per te, Nicola, non cambia mai anche se la nostra relazione è finita. Ti amo. Ti vorrei sollevare, di Elisa, è per lui.

quel sorriso in volto. Loro sono i Modà e intanto è arrivata al 348 075 8060 di Radio Subasio anche la dedica di Costanza per Luigi Di Velletri. Non sarai mai mio, ma sarai nei miei occhi per sempre, amore. Abbracciami, Andrea Sannino.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: con Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Paradise, c'è anche Lesha Day, questa è Per un'ora d'amore su Subasio con Roberta Reversi fino a mezzanotte. Continuano ad arrivare le vostre dediche, i vostri vocali al 348 075 8060 di Radio Subasio. Questo è quello di Stefano.
1: Volevo fare una dedica al mio amore che purtroppo nelle nostre vite ci siamo spezzati e ci siamo allontanati, però rimarrà sempre dentro di me. A te Silvia, dunque stai, da Genova a Napoli, è scritta per noi. Mi manchi ancora come se fosse l'aria. Sono passati 3 anni, ti porterò sempre dentro con me.

mezzanotte con la musica meravigliosa di Falco a metà, Gianluca Grignani, e intanto continuano ad arrivare le vostre dediche, anche se stiamo per chiudere con Per un'ora d'amore. C'è anche quella di Bietta di Napoli per il suo amore Adriano. Io e te, nonostante tutto, sei e sarai per sempre il mio amore. Io sto con te, i Pooh.

E siamo arrivati con i Pooh alle 23:59. E a mezzanotte invece ci arriveremo con i Berlin che ci aspettano con la loro Take My Breath Away. Io invece vi saluto con un pensiero di Pablo Neruda. In un bacio saprei tutto quello che è stato taciuto. Da Roberta Reversi, buonanotte.

a Radio Subasio è mezzanotte e 4 minuti. Subasio Collection. Subasio è mezzanotte e 4 minuti.

Eri tu tra tutta quella gente. Eri tu con quell'aria importante. Eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri. Eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che ora hai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1581. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Porta Radio Subasio sempre con te.
3: Sempre con te.
2: Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Stai rientrando dalle vacanze? Prima passa da Divani e Divani by Natuzzi e scopri la nuova collezione Dual Living con meccanismo relax per il giorno e un vero divano letto per la notte in speciale offerta lancio. Paghi da gennaio 2027, ma il divano te lo godi subito. Rientra, rinnova e rilassati con la collezione Dual Living. Solo fino al 30 settembre in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi. Condizioni dell'offerta su divaniedivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
1: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma, ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui, corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

so che fra un'ora mi vieni a cercare. Magari sei già per le scale.